domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: fragilistiche spirali d'oro.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
3: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: sei vicino casa, che hai bisogno di fare festa, che hai voglia di fare festa, e ti dici: ma sai che c'è? Che vado al compleanno di Margherita. Ma con la maglia ovviamente brandizzata Radio Company, così certo. Non pago da bere. Beh, a parte che non penso che si faccia pagare da bere, però metti che.
1: Eppure l'ambulanza.
0: Questo è da voi.
1: È da noi? L'hai messa tu, De Biasi, guarda, Ale. Sei veramente.
0: Però... Comunque ti posso dire che ieri sera cercavo di addormentare. Allora, sapete, io non ho il condizionatore. Ok? Ancora non ho il condizionatore. Ieri sera cercavo di addormentare la bambina, ovviamente con le finestre aperte, no? Però adesso che c'è lei, faccio caso ad ogni singolo rumore.
1: Certo,
0: e allora ieri sera l'addormentavo e c'erano cani che abbaiavano e poi elicotteri. Che io dico, non è che vivo in un posto così, ma così frequentato anche nei elicotteri, aerei di linea, aerei militari, perché da queste parti c'è, ok, l'aeroporto militare.
1: Sì, ma...
0: però continuamente, a un certo punto ho detto: ma che palle!
1: Allora adesso è passato un elicottero, hai detto? Sempre
0: sì.
1: Militare, secondo te?
0: No, ma che ne so, ma
1: perché...
0: non lo so.
1: Allora, no, non so se perché tu abiti vicino a una certa base che è abbastanza conosciuta.
0: Sì, ma allora, però...
1: ma non so, perché sai che è successo un po' di casini fra Ucraina e Russia in queste ore, e non lo so se si attivano cose strane, perché io che abito vicino alla caserma Ederle, quando è partita la famosa cosa ucraina eccetera eccetera, ma ragazzi, quel giorno lì sono partiti non so quanti aerei, non so quanti elicotteri,
0: sì,
1: non so quante cose.
0: Poi io so che loro la sera rientrano alla base, cioè nel senso sono abituata a sentirli rientrare la sera.
1: Bravi ragazzi,
0: ma
1: anche
0: ieri
1: stasera
0: sera
1: siete
0: era.
1: Rientrati
0: e anche questa sera mi ha dato un messaggio quando è arrivata a casa, guardo in cielo, però ti giuro che ieri sera veramente. Poi stamattina mi sveglio, apro le finestre perché ci sono 600.000 gradi qui, e c'era una cornacchia che ha veramente, ci ha sfracassato i cosi, perché era lì. E allora da una parte avevo gli elicotteri, gli aerei militari, dall'altra avevo la cornacchia, cioè ma veramente, ma un po' di pace mai,
1: e devi cambiare casa secondo me, Carlotta.
0: Sì, e vado dove? Vado in un, non so, in montagna,
1: in un monte a fare l'eremita.
0: Gliel'ho detto ieri sera, Riccardo, gli ho detto: guarda, adesso ci trasferiamo, esatto, in montagna, al buio. E lui fa: sì, proprio te, comunque.
1: Sì, esatto, effettivamente anche tu dopo di un montagna, il troppo silenzio poi in montagna, vedi, ma qui c'è troppo silenzio.
0: Riesco
1: è un silenzio assordante.
0: Sì, riesco a sentire troppo i miei pensieri.
1: Amici, buongiorno ancora, la parte dedicata ai sommersi, e come sempre c'è il nostro Debia pronto con i messaggi.
2: A me pare di vederli i pavoni la mattina,
0: sì.
2: Con il loro bel codone bello, certo. Tutto bello colorato, che dicono: Madonna, ma avete visto quanto sono fico? Ma avete visto?
3: Io non so.
4: Buongiorno.
5: Sono Byron. In realtà io mi chiamo Brian.
6: Buongiorno ragazzi della Family, ma soprattutto un buongiorno speciale a tutti i milanisti e ai juventini che a braccetto se ne vanno in Europa League.
7: Perché io la mattina ho l'ansia da sondaggione?
8: Ma mi siete persi a cioccolare? Dai che voglio sentire sto disco al volume che devo andare a scuola.
1: Dai bambini prendiamo.
5: Oh, Brian. In realtà io mi chiamo Brian.
9: La parola più difficile per me che mi imbarazza è dire, aspetta che ci devo pure pensare, procrastinare. Cioè devo anche fermarmi e dirla in maniera lenta.
10: La mia fidanzata dà fastidio la parola caccole, ma in dialetto. La parola caccole no, quella in dialetto sì.
11: Scusate, mi sono collegato solo adesso. Ale! Ale! Ma com'è che fa l'inno dell'Europa League?
1: Alessandro!
12: Guardrail, quel coso di ferro che c'è ai lati della strada. Come si dice?
1: Non lo so.
0: Guarda, io non dico niente.
1: Ieri grande polemica, amici.
0: Io non
1: ieri.
0: Dico niente, che poi Pippo si scalda.
1: Figurati. Amici, buongiorno, questa è Radio Company, la Family. Adesso Dragon Slayer ad Interno.

0: su Radio Company, nella Family. Amici, buongiorno, come state? Tutto bene? Buongiorno ai sommersi. Stavo leggendo sisma, ora capirai anche perché, che il running è diventato il nuovo Tinder. Lo sapevi?
1: Cioè andare a correre.
0: Sì, sì, andare a correre. Tu sai che De Biasi è un grande runner.
1: Sì.
2: Ma voglio capire cosa avviene, scusa.
1: Cioè, vabbè, è abbastanza intuibile cosa vuol dire. Vuol dire che praticamente andando a correre conoscerai gente.
0: Sì, perché allora una volta si andava a correre, poi Ale forse è di questo team qua, no? Però una volta magari si andava a correre da soli, con la musica, per battere il proprio record, per tenersi in forma. Invece oggi il jogging si è trasformato in questa esperienza sociale, una sorta di rito collettivo che ti serve per stringere nuove amicizie, coltivare legami con le persone, sia persone a cui vuoi bene, ma anche per conoscere nuove persone. Ovviamente tutto parte da chi? Dalla generazione
1: Z
0: che ha trasformato appunto la corsa in un momento da condividere, tanto che poi infatti esistono applicazioni attraverso le quali tu condividi un po' i tuoi percorsi, condividi i tuoi risultati, eccetera eccetera, e niente, insomma, ormai il running è diventato un po' il nuovo Tinder.
1: Sì, devo dire lo sport in generale, probabilmente,
0: infatti,
1: che condividi tante cose, anche i risultati, appunto, perché diventa anche una leggera competizione, quella sana, quella anche un po' per scherzare, anche semplicemente andare a giocare a padel, sai, con gli amici o con qualcuno di nuovo che conosci. Ma sai che io ho fatto questo, sai che io ho fatto quello, cioè, quindi c'è, viene fuori quella cosa lì del gareggiare un po' anche scherzosamente in amicizia.
0: Ok, è arrivato il momento, Sisma, di lanciarmelo.
1: Sondazione.
0: Secondo voi qual è lo sport più sexy?
1: Più sexy.
0: Cioè, nel senso, ci sono secondo me degli sport che, mi dispiace, io non lo dico con cattiveria, lo dico così, cioè proprio è il parere di una persona ignorante quale sono, ok, metto le mani avanti, però secondo me ci sono degli sport che non sono molto sexy,
1: no,
0: tipo
1: vero.
0: Il curling, cioè,
1: no, stavo pensando proprio al curling.
0: Mi dispiace,
1: non ha niente
0: però,
1: di, no, è vero, effettivamente,
0: sì.
1: Vedere questi che spazzano, forse
0: anche per esempio cioè il lancio col martello, lancio,
1: sì,
0: del giavellotto,
1: sì,
0: lancio del martello,
1: sì,
0: quella roba lì,
1: sono d'accordo.
0: Secondo me non è molto sexy. Poi invece c'è magari il nuoto, e non è che devi essere necessariamente nudo, anche,
1: beh, allora, per
0: anche
1: no,
0: lo scherma è uno sport secondo me sexy.
1: No, per me assolutamente no, ti posso dire, per me, allora, quella tutina lì porta pazienza, ma secondo me non ha nulla di sexy.
0: Non lo so.
1: Secondo te veramente ha qualcosa di sexy quella tutina?
0: Sì.
1: Ma perché si vede il pacco?
0: Non è la tutina, no, non è la tutina di per sé, è il contesto. Cioè, è ovviamente, questa è una cosa soggettiva, nel senso che non necessariamente, per esempio, magari qualcuno può dire no, per me il nuoto non è sexy, perché a me vederli con quelle cuffie, quegli occhialini,
1: allora,
0: mi fa calare un po' la libido, ci
1: sì,
0: può stare.
1: Per me la tutina della scherma non mi fa impazzire, mi fa, allora, più pallavolo. Pallavolo sia maschile che femminile, senza distinzione, devo dire che hanno delle movenze molto, non vorrei dire, non so se sei eleganti, ma comunque in ogni caso è sexy secondo me come sport. Anche il golf secondo me potrebbe essere messo dentro a le cose abbastanza sexy, no? Vedi uno,
0: ecco, vedi, per me il golf no. Ah, un altro sport che per me non è sexy è il ciclismo, per esempio.
1: No, è vero, anche perché anche lì tutine.
0: È soggettivo.
1: Sì, ma certo, qui ti scrivono pallanuoto, rugby, vero? Sono d'accordo. E lotta,
0: sì,
1: greco-romana.
0: Non ho mai visto un incontro di lotta greco-romana, ma sento che potrei appassionarmi.
1: Allora,
0: potrei appassionarmi.
1: Sì, qui qualcuno scrive, e io sono d'accordo al 100%, tanto è vero che quando siamo andati a vedere Top Gun Maverick, la mia ragazza aveva le bave, il beach volley, raga. Hai presente la scena,
0: sì,
1: in cui Top Gun Maverick?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, chiaro, lì sono tutti strafisicati, cioè nel senso.
0: Aspetta, lascia perdere Top Gun Maverick. Vabbè, ho capito, sì, ma lascia perdere Top Gun Maverick, che quelli non sono giocatori di beach volley, sono attori scelti ad hoc per quella scena.
1: Scusa, cos'era il compa anniversario? Se piace, ma che te ti scappano basi così. Allora, bello, mi piace.
0: Volevo dire che l'ultimo messaggio, quello non è uno sport.
1: Sì, effettivamente.
0: Non è proprio uno sport. Cioè, ma non è niente.
1: La lotta tra con
0: Non è uno sport, è semplicemente una categoria di YouPorn. Basta.
1: Sì, probabilmente.
0: Non è uno sport. Dai, sì, 3332688688. Qual è secondo voi? Però mi sento di dire, cioè, ragionateci, perché è facile dire beach volley, ok? Ma ragionateci bene, gli sport sono tanti. Quali sono secondo voi gli sport più sexy e quelli meno sexy?

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: vabbè, anche questa un'altra canzone ripresa dal passato e ora, ora esatta. Sì, ride lui, ma effettivamente non c'è più originalità.
1: Il signore lì in fondo, il nostro pubblico. Ma voi lo sapete che noi abbiamo il pubblico in studio, sì. Una cosa incredibile.
0: E poi tra l'altro adesso ti dirò una cosa.
2: Sino al mattino.
1: Le 7:04 minuti.
3: Radio Company Time.
0: C'è un programma che è molto famoso, radiofonico, che ci ha copiato perché proprio l'altro giorno ha detto che siamo praticamente una sitcom. Noi siamo una sitcom in aria qui su Radio Company, capito?
1: Ma chi l'ha detto?
4: La vita mi spezza, quando l'alba sei in auto vanno tutti fuori di testa, con la faccia fune.
5: Ma chi è questo Piero Angela?
1: Mi basta, è meno male. Come si è permesso? Noi siamo una sitcom.
0: Noi siamo una sitcom.
1: Hai capito, Ale?
0: Sentite che abbiamo anche il pubblico. Come Big Bang Theory.

0: le donne.
1: Abbiamo anche le donne.
0: Vabbè, sì, è misto. Come? Il nostro.
2: Abbiamo anche le donne, grazie.
3: Aspetta, De Biasi, guarda che non è che l'altro fossero solo uomini, sai, è un gruppo misto. Cioè,
2: no, siamo, noi siamo una radio progresso, no, abbiamo tu... anche le donne, sì, ragazzi, ma... incredibile.
1: Pensate che le donne nel nostro pubblico possono anche alzarsi per andare a prendere il caffè.
3: De Biasi, tu sì, in un dibattito per la discriminazione avresti fatto 80 gaffe nel primo minuto.
4: Ma cosa ho fatto?
3: Non te ne sei reso conto?
4: Ma senti le risate. Queste sono solo donne.
3: Sì, ma se tu metti le altre risate.
0: Sì.
3: Ok, mettile. Mettile.
2: È un mix and match.
3: Questo è un mix di
4: certo,
3: genere.
4: Certo, sì, okay, non è che...
2: Però lui ci teneva a dire che noi comunque come Radio Progresso abbiamo anche le donne.
3: La quota rosa.
2: Non tutte le radio hanno anche le donne, eh. Questo è giusto dirlo, bravo Ale, perché comunque di questi tempi certo, non si sa mai.
3: No, certo.
2: Allora, aspetta, perché dovevo dire delle cose, me le sono dimenticate. Questa cosa qua effettivamente mi ha fatto proprio volare i pensieri.
3: No, ma aspetta perché poi arriva il messaggio che noi ci siamo presi anche dei sessisti tipo un mese e mezzo fa da una ragazza che parlavamo semplicemente.
2: Pensa, noi che abbiamo anche le donne nel pubblico, noi sessisti, ma dai.
3: Ma noi che facciamo anche una certa attenzione, anche tra perché, cioè nel senso, abbiamo proprio deciso di... Guarda. Volevo fare lo Stefano Conte che dice, abbiamo pure i parcheggi con le strisce rosa.
2: Beh, guarda, quando io ero incinta effettivamente sì, mettevo la macchina nel mio posto, perché sennò non riuscivo a scendere dalla macchina. Vi ricordate?
3: Carlotta,
2: mi sono anche presa della cicciona dal signore che diceva che io mangiavo troppa cioccolata, ero al 9 mese di gravidanza.
3: Madonna,
2: porca miseria,
3: tu mettevi la macchina al posto della direzione, questo ti sì, fa ben capire dove volesse no, arrivare Carlotta.
2: Sì, nel posto del presidente, tanto che io sì, gliel'ho chiesto, ho detto, posso mettere la mia macchina lì, perché sa, non riesco a scendere dall'auto se non ho il coso libero.
3: Il presidente ha fatto il glow up, arriva con l'elicottero, quindi
2: sì, esatto,
3: non c'è
2: dai,
3: problema. Prego.
5: Buongiorno ragazzi, ragazze. Sport sexy, secondo me il karate. Sport meno sexy, lo sumo, come si dice? Ciao Barbara da Belluno.
2: Con lo sumo intende il sumo?
3: Penso di sì. Effettivamente la lotta di sumo non forse
2: non ha molto di sé.
3: Sai cosa? Invece trovo mi trovo totalmente d'accordo. Ciao Radio Company, sport più sexy, pattinaggio in coppia. Bello, artistico.
2: Io lo trovo melenso.
3: Perché torniamo su quella cosa lì, Alessandro. New Amsterdam è troppo emotivo. È vero, io e De Biasi che abbiamo un cuore, un'empatia. Al contrario.
2: Scusa, io ho solo detto che lo trovo melenso. Non è che a me lo sport piace quando è tosto, forte, indipendente, pelle come diamante, non mi fa male niente, così mi piace.
6: Poi chi c'è? Costantini, Carling, eletta la donna più sexy delle Olimpiadi.
3: Davvero?
6: Non so.
2: Aspetta, chi ha detto?
6: Stefania Costantini.
3: Eletta la donna più sexy delle Olimpiadi. Allora, ma è sexy lei?
2: Ah, lei fa curling, ragazzi.
3: Sì, siamo d'accordo, ma è lei che è sexy. Non diciamo che lo sport curling. Dai, ragazzi, il curling.
2: Sì, no, dai, lo sport curling non ha quella appeal un po' sexy. Tanto che infatti non è che nei film, quando ti devono quando devono prendere uno sportivo nel film, prendono il rugby, il nuoto, il basket, anche il calcio, esatto, perché no? La cos'è che hai detto, Ale?
4: Allora qualsiasi donna sexy rende lo sport sexy?
3: Sì, anche un uomo aumenta, secondo me, un uomo sexy aumenta sicuramente, capito, il guardare, il vedere, cioè l'occhio, anche l'occhio vuole la sua parte. Se tu metti una donna, un uomo sexy a fare il curling, probabilmente aumenta la pill.
2: Esatto. No? Allora, aspetta, perché, cioè, per dirti, Tamberi, ok, secondo me è un bel ragazzo, sì, però il salto in alto per me non è uno sport sexy. Lui è un bel ragazzo, il salto in alto per me non è uno sport sexy. Ma così come il salto ad la corsa, aspetta,
3: ostacoli.
2: La corsa in generale, secondo me l'atletica leggera non a me non. Mark Jacobs, avete presente?
3: Sì,
2: lui è veramente bello, un gran figo, ragazzi.
3: Allora, Io posso dire una cosa?
7: Sondaggione!
3: No, non è un sondaggione questo.
2: Ma no, non si chiama.
3: Però mettimi un drone.
2: Jacobs. Cos'è che hai detto?
3: Mettimi un drone lo stesso. Allora, secondo me succede questa cosa qua. E mi riferisco a uomini che fanno sport. Secondo me, ma no, in realtà in generale anche le donne. Secondo me accade quella cosa per cui anche se stanno facendo lo sport meno sexy del mondo e una donna o un uomo sono sexy, diventa quel fammi tutto quello che vuoi, può succedere tutto quello che vuoi, fai tutti gli sport che vuoi, ma sei un figo, una gnocca pazzesca, capito?
2: Se uno ce l'ha, ora, il dono ce l'ha, allora, indipendentemente da come si veste, da come quello che fa, siamo d'accordo.
3: Se ci fosse Jacob Elordi a fare curling.
2: Non lo so, Enrico, sai perché? Ora ti spiego perché. Può anche essere che Jacob Elordi, messo a fare curling, magari lo rende lo sport più sexy del mondo, ma attenzione che la tutina, la divisa, il setting di uno sport, secondo me fa anche la sua parte. È un po' come l'uomo in divisa.
3: Sì,
2: capito?
3: Beh, è vero.
2: Tu vedi,
3: sì, certo.
2: È un po' quella roba lì. Cioè, sì, magari l'uomo più figo del mondo. Però
3: allora, ti può fare anche un multone da 500 euro, ma sei in divisa. Senti, invece, volevo dirti una cosa. Qui ci scrivono sicuramente pallavolo, pattinaggio e tennis. Comunque, se non avete capito, la domanda era lo sport più sexy. No, ma ci tenevo a dire una cosa sul tennis. Abbassami la base. Allora, è vero, allora, bello, le movenze del tennis sono anche belle da vedere, possono essere anche sexy, ma mi perdono totalmente di sensualità nel momento in cui fanno ma dai, ma ti pare...
2: Tra l'altro, se tu lo guardi con gli occhi chiusi,
3: sì,
2: è bellissimo perché tu dici cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Dove sono?
3: XXX.com.

0: Yes, qui su Radio Company, amici, buongiorno. Questa è la Family e come sempre a quest'ora si decide un disco da cantare ad alta voce o urlare in faccia alla gente, vedete voi, non
1: come preferite.
0: Come preferite, esatto, oppure lo cantate anche mentalmente. Comunque ieri mi ha fatto molto piacere perché è arrivato per esempio un messaggio, capita spesso, di una persona che si è fermata al semaforo e aveva l'auto a fianco che era sempre sintonizzata su Radio Company, entrambi finestrino aperto, entrambi che stavano, e il saluto, capito, tra quelli che ascoltano la stessa radio, un po' come quelli che si incrociano in moto per strada e si fanno.
1: È bello,
0: bellissimo.
1: Sì, è bello, bello, bellissimo. Senti.
0: E allora, adesso, come sempre, due dischi da decidere, lo decidete voi. Quindi 333 2688 688 per votare tra uno o due la canzone.

0: voce è questa.
1: E non ci penso più.
0: Dovete votare voi, amici, 333-2688-688, quindi per scegliere quale delle due canzoni ascoltare, scrivendo semplicemente uno o due.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: giornalisti, questa è Riccione, amici. La canzone che avete scelto di cantare ad alta voce, sì, caro.
1: Posso dire una cosa, visto che anche quest'estate quelli di Radio Company saranno in giro per le piazze con due punti eventi, amici, certo, e amiche, mi raccomando, seguite tutti gli eventi, perché ci sarà anche il Tommy Paradise, capito?
0: Sì, tra ci sarà anche Blanco quest'anno.
1: Sì, ma no, allora quest'anno, ragazzi,
0: date molto fighe.
1: Allora, salutiamo gli amici di due punti eventi che quest'anno si sono impegnati chiaramente insieme a Radio Company per darvi veramente degli spettacoli pazzeschi. Vi dico solo tra i nomi: John Legend, One Republic, ci saranno veramente di tutto di più, tra Bassano Music Park, Bassano del Grappa, Marostica Summer Festival, Este Music Festival, Vicenza e Asiago. Saremo veramente in tantissime piazze, quindi seguiteci, perché poi vi aggiorneremo su tutti gli eventi. Ci sono veramente tantissimi artisti. Tra l'altro regaliamo anche biglietti, quindi non so,
0: sì,
1: cos'altro,
0: biglietti, noi,
1: cos'altro
0: noi
1: volete?
0: Saremo lì. Bravo, esatto, cos'altro volete? Detto questo, si stava parlando di sport, no? Stavamo dicendo stamattina che il running ormai è diventato una sorta di Tinder, un po' anche perché ci sono queste applicazioni, quindi non vai più su Tinder, non vai più su Bumble, vai sull'applicazione per il running, scrolli, conosci gente, pubblichi i tuoi risultati.
2: Come si chiama,
0: pubblichi...
2: Carlotta?
1: Eccolo, ecco.
0: Come si chiama? Stevia?
2: No, Strava, dai.
0: Strava?
1: Strava.
0: No, quella è... Stevia cos'è?
1: La stevia credo che sia un dolcificante. Che non ha niente a che vedere con il running. Ma
0: Strava.
1: Strava.
0: Allora, si chiama Strava. Ale, scusami, ma tu hai Strava?
2: Certo.
1: Beh,
2: sì,
1: ovvio.
0: Certo, ma figurati.
2: Ma io dico, adesso tutti prendono in giro perché ho Strava. Ma veramente?
0: No, in generale.
1: Ah. No, io, è il nome. È il nome che è strano. Non prendiamo in giro te.
2: No, in generale. Ci sono un sacco di storie di gente che dice, tipo, non Strava.
0: Perché perché come dicevo prima, no, è diventato un po' pop, no? Adesso questa cosa di d'altronde stiamo parlando proprio del fatto che il running è diventato un po' una sorta di applicazione di dating. La Strava è diventata un'applicazione di dating, il runner un po' un modo per conoscere gente. Quindi, sai, evidentemente adesso è un po' cool andare a correre. Ci sono dei momenti, c'è stato il momento del CrossFit. Adesso,
2: è vero.
0: Evidentemente è il momento del running.
1: Ma la corsa,
0: dicevamo,
1: è vero che è anche piacevole da fare assieme tante volte, no?
0: Sì, ma poi dipende sempre qual è il tuo obiettivo.
1: Certo.
0: Ci sono persone che vogliono correre, vogliono farlo da sole perché perché si svuotano la mente, e ci sono persone che invece lo fanno per andare a conoscere gente, magari che so, anche trovare l'anima gemella. Ma lo stesso vale per la palestra, per il crossfit, per la pallavolo, beach volley, qualsiasi cosa. Vi chiedevamo qual è secondo voi lo sport più sexy.
3: Per me direi hockey, quello americano, e rugby.
0: Tra l'altro, due sport in cui si menano da paura.
1: Sì, è vero. Poi c'è chi scrive equitazione, per esempio. Sono d'accordo, perché l'equitazione comunque ha un suo fascino, perché se qualcuno cavalca molto bene il cavallo, comunque è proprio sexy. No, tutta la silhouette cavallo col fantino.
0: Mamma mia, lo so per uscirti.
1: Che cosa?
0: Hai detto la silhouette del fantino?
1: Come si chiama il... scusami,
0: si chiama fantino, lei sei stato brevissimo.
1: No, ho detto la silhouette tra... Guarda che
0: ho
1: qui
0: chiesto.
1: Non è che siamo guardarai
0: la silhouette del fantino, sì.
1: No, la silhouette tra fantino e cavallo, secondo me, è eccezionale.
0: Sì, anche se pare che un fantino perfetto dovrebbe essere un po' basso.
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Però poco cambia, cioè chi se ne frega, non
1: comunque
0: è questo,
1: vedi,
0: che stavo dicendo.
1: Come dicevo io prima, a che dire, io sono di parte, ma il golf è molto sexy. Anche secondo me il golf, cioè questo modo di anche
0: sì,
1: lì c'è un...
0: Se sei
1: movimento.
0: Un ricco miliardario, certo,
1: ma
0: sicuramente
1: che c'entra,
0: molto
1: non è che
0: sexy.
1: Bisogna essere ricchi miliardari adesso.
0: Scusami, cioè io no, per me no, il golf ti giuro che mi annoia, ma anche il tennis io non
1: lo... No, ma io non sto parlando del noioso, sto parlando del fatto di...
0: lo so, ma è tutto il contesto, cioè non mi viene da guardarlo, preferisco guardarmi 100.000 volte il calcio.
1: La pole dance. Vabbè, dance. Vabbè, ma la pole dance cioè è proprio, secondo me,
0: fatta
1: per essere sexy.
0: In modo... Sì,
1: per
0: non necessariamente
1: sensuale.
0: Fatta per essere... Ma sì, non necessariamente, nel senso che comunque ci sono anche delle coreografie più meno sensuali e più artistiche. Sì, Ale, dici?
4: Ma che ne pensate dei ballo latinoamericano? Caraibici.
1: Però lì andiamo sul ballo.
4: Erika da Padova.
5: Salsero si chiama...
0: Oh! A proposito, guarda che c'è qualcuno che dice il curling femminile è top. Oh, bravo, sono contenta che sia arrivato questo messaggio, perché noi stavamo dicendo che per noi il curling non è sexy.
1: Che per me non è sexy.
0: Tra l'altro, scusate, ma voi avete visto come, quando, come si piegano in avanti quelli che fanno curling?
1: Sì.
0: Cioè praticamente okay, fanno una mezza spaccata.
1: Un po' innaturale, sì, effettivamente.
0: No, un'elasticità incredibile,
1: sì.
0: Dai, 333-2688-688, se avete voglia si parla di sport. Quali secondo voi sono i più sexy e quali i meno sexy?

0: Company. Carlotta, cosa dici? È da un po' che non lo facciamo, visto che abbiamo gli ultimi giorni con i bambini. Io direi di fargli dire qualcosa, tipo sta finendo la scuola. Proponi tu qualcosa.
1: Porca miseria, ho poco tempo. Allora, bimbi.
0: Bambini, all'ascolto, chiedete il cellulare ai vostri genitori,
1: esatto,
0: o chi vi sta accompagnando a scuola.
1: Esatto, chiedete il cellulare a chi vi sta accompagnando a scuola, mandate un messaggio vocale a, ovviamente, il 333-2688-688 dicendo che caldo che fa.
0: Che caldo che fa?
1: Sì.
0: Che caldo.

0: Acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Allora scegli i supermercati Di più! Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: amici. Porca miseria, anche Elisa. Oh, buongiorno, questa è la Family, come state? Tutto bene? Dai, dai, dai, che non abbiamo tempo, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao, sfigometro.
0: Ariete, le giornate per voi sono brillanti, piene di novità, molto interessanti. In effetti non ne state sbagliando una. Bravi, continuate così. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
2: Ciao Radio Company, mi potete salutare?
0: Sì. Ciao, buongiorno. Toro, dovete fidarvi del vostro senso pratico, della vostra capacità di vedere del positivo. Solo così riuscirete a superare situazioni stagnanti e bivi fastidiosi. Sfigometro meno 15, rotometro 36%.
3: Hai ragione.
0: Gemelli, settimana perfetta se volete ampliare i vostri orizzonti, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 84%.
4: È arrivato il genio.
0: Ecco, Cancro, alti e bassi energetici da un po' di tempo, ma d'altronde con questo caldo, con questo tempo, ci sta, ragazzi, anche insomma. Non eravamo pronti, diciamo che non eravamo pronti per questa temperatura. 30 gradi, bello, ma a maggio? Sfigometro meno 8 e rotometro 5%. You're just right. Leone, qualche piccolo contrattempo causato dal sole contrario, niente paura però perché è tutto risolvibile, soprattutto passeggero. Sfigometro meno 10 e rotometro 11%. E poi Vergine, guardate avanti, evitate le polemiche sterili, cercate di proiettarvi verso il vostro prossimo passo, di non focalizzarvi su quello che non ha funzionato prima. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.

0: Patricia, buongiorno. È il vostro turno. Mercurio in ottimo aspetto vi regala risposte a domande che non sapevate nemmeno di avere. Meglio così, quindi approfittatene. Sfigometro meno 15 e rotometro 53%. Ah, che meraviglia, Scorpione. Siete poco reattivi, un po' di confusione. Anche i rapporti con i colleghi non stanno andando benissimo. Per fortuna avete la voglia e la tenacia di uscire da questo limbo e fare un po' meglio di così. Sfigometro meno 13 e rotometro 34%. Eh no, adesso la rimetti. Sagittario. Ok, Sagittario, problemi di comunicazione e irritabilità vi rendono dei pessimi compagni di avventure oggi. Se vi guardate intorno e non vedete nessuno, sapete di chi è la colpa. Sfigometro meno 7, rotometro 3%.
1: Ok, Garro.
0: Capricorno, ricordatevi di ascoltare il vostro partner. Non fate l'errore di pensare solo alle vostre necessità o alle vostre ansie. Solo così riuscirete a trovare un sano equilibrio di coppia. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
2: Non fate l'errore?
0: Beh, guarda, era non fate l'errore, ma potrebbe anche essere non fate l'orrore. Acquario, state facendo passi da gigante. Sul lavoro non sbagliate un colpo, se ne accorgono tutti. Magari anche chi, perché no, potrebbe darvi un aumento. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Un po' lunghi oggi.
0: C'è, poi pesci, rapporto con il partner super appassionato. Se siete singoli invece potrebbero esserci degli incontri interessanti nei prossimi giorni. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
3: Ehi, piccola, do you want a sgana wanna?
0: A sgana wanna.
2: Bilancia.
0: No.
2: Gemelli.
4: Ariete.
1: No.
2: Scorpione.
0: No.
2: Cancro.
4: Capricorno.
2: No. Leone.
0: No. No.
2: Sagittario.
4: Acquario.
0: No.
2: Pesci.
0: Acquario. Let's go. Let's go. Beach. Sì.
2: Allora, ma amici,
0: avevi detto, scusate, avevamo detto di parlare un po'.
2: Allora, De Biasi ha pronti tutti i vocali dei bambini che hanno mandato. Che caldo che fa. Perché sennò poi entrano a scuola e non si risentono, giustamente.
0: Bravo.
2: Ciao bambini,
0: bravissimo,
2: che ci ascoltate. Questo è il vostro programma preferito. Vero?
5: Ciao Radio Company.
0: Vero?
4: Vado.
2: Vai.
5: Ciao Radio Company, io sto andando a scuola. Che caldo che fa.
6: Che caldo sì. Che fa.
7: Che caldo che fa.
8: Che caldo che fa.
9: Che caldo che fa.
10: Che caldo che fa.
11: Che caldo che fa.
12: Che caldo che fa.
13: Che caldo che fa.
14: Ciao, fa caldo fioi.
15: Che caldo che fa.
16: Che caldo che fa.
17: Andate avanti così, sino che siete bravissimi, Radio Company.
18: Grazie. Che caldo che fa, Sofia. Grazie. Da Ferrara, ciao.
19: Che caldo, mannaccia.
2: Io sono Bianca.
1: Io sono Petra.
2: E
0: stiamo andando a scuola.
2: Che caldo che fa.
6: Bello. Che caldo che fa. Da Leonardo
15: e Riccardo.
4: Che caldo che fa.
9: Che caldo.
2: Che bello. Allora ragazzi, se volete mandarne ancora, noi siamo ancora qui, probabilmente riusciamo a metterne anche dopo. 333 2688 688. Abbiamo chiesto a tutti i bambini all'ascolto, prendeteli per potenza il cellulare. A
0: sì,
2: chi li sta portando
0: però
2: a scuola.
0: Io volevo dire ai bimbi, cioè sfogatevi, urlatelo pure,
2: sì,
0: cioè
2: che
0: proprio
2: caldo.
0: Sfogatevi.
2: Sapete perché, bambini, noi diciamo così? Perché vorremmo farlo noi. Voi avete la
0: sì,
2: possibilità,
0: esatto,
2: di farlo. Noi siamo adulti,
0: sì,
2: non possiamo più farle queste cose. Godetevela,
0: sì,
2: finché potete urlare.
0: È un po' noioso, sì, è vero, un po' noioso.
2: Dai amici, siamo pronti per il disco alzavolume di oggi, quindi non perdiamo tempo sulle note di questo meraviglioso tango. Arriva il disco alzavolume di oggi.
18: Ora, alza il volume!

Esattamente 26 anni fa usciva questo brano che faceva poi da colonna sonora anche a Mission Impossible 2. Limp Bizkit con Take a Look Around era il discorso a volume di oggi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: caldo che fa!
1: Sto andando a scuola e fra un po' mi fondo con quel caldo che c'è.
0: Caldo che fa, Cervignano!
2: Che caldo!
3: Lordo!
4: Che caldo che fa!
5: Bravi. Ciao Radio Company, sono Sofia e sto andando a scuola, ma che caldo che fa!
6: Anche a me l'acqua fa caldo!
7: Che caldo che fa!
8: Che caldo!
9: Che caldo!
10: Radio Company, che caldo che fa!
11: Che caldo che fa!
12: E una mia maestra che si chiama Anna ha detto che dobbiamo mettere i pantaloni più lunghi sotto il ginocchio. E io non l'ascolto.
13: Brava!
12: Ciao!
14: Che caldo che fa!
15: Che caldo che fa!
16: Che caldo che fa!
17: Ciao, sono Greta e sto andando a scuola. Che caldo che fa!
18: Vi ascolto ogni mattina. Ciao!
19: Che caldo che fa!
13: Mamma mia, ragazzi.
20: Ciao,
13: che urla!
20: Nicole.
21: Che caldo che fa!
22: E mancherò solo 9 giorni alla fine della scuola. Yeah!
23: Che caldo che fa!
24: Che caldo che fa!
25: Che caldo che fa!
26: Che caldo che fa!
13: Bravissimi bambini, finalmente vi ho sentiti urlare. Così si fa, ragazzi. Dai, sono le 8 e 5 minuti, tra poco la sigla.
27: Radio Company Time. Spot.
28: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
29: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
28: Zanotta, una casa da vivere. Company.

0: Dream, lui è Alex Warren. Buongiorno amici, questa è la Family fino alle 9 insieme. Siamo pronti per l'ultima parte della Family. Ti ricordi, Sisma, quando dividevamo la Family in sezioni?
1: Certo.
0: Mi ricordo l'ultima.
1: Una volta che abbiamo fatto anche la Family al contrario.
0: Lo rifacciamo?
1: Certo, i sommersi a quest'ora, bellissimo.

0: alle 9 si sta insieme, tra pochissimo anche il Canta Chi, dopodiché ci sarà anche il nostro Vittorio Ferro assieme al meteo, e fino alla fine appunto potremo fare proprio la famiglia inversa, ragazzi. Immaginate dalle 8:30 alle 9 i sommersi. Poi cosa succede? Sì.
1: Ah sì, scusami, io stavo ragionando dalle 9 alle 8:30. E stavo ragionando al contrario, giustamente. Perché ridi in silenzio?
0: Perché volevo capire il ragionamento. Sì.
1: Perché stavamo parlando al contrario, quindi stavo dicendo la prima mezz'ora che sarebbe l'ultima. Vabbè, sì, dai,
0: ci siamo capiti. Allora, amici, stavamo parlando di sport. Quali sono, secondo voi, gli sport più sexy? Ok, perché adesso da questo, insomma, sembra che ultimamente si stia usando per esempio il running per conoscersi. Da lì la domanda di Carlotta: qual è lo sport più sexy secondo voi? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao company. Secondo me gli sport migliori, più belli sono pattinaggio su ghiaccio, pallavolo, beach volley in generale e salto in alto femminile.
1: Attenzione, la domanda non è quali sono gli sport più belli, è quali sono gli sport secondo voi più sexy.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso proprio che proprio guardate il giocatore, l'atleta del caso, pensando: mamma mia, ma che figo questo, che figo quello. Però magari non è tanto la persona, è più che altro la divisa, il contesto. Perché poi magari lo sport in sé, quella persona lì vista in un altro contesto, non vi farebbe né caldo né freddo. Quindi è molto importante fare queste distinzioni, non lo sport più bello, ma quello che secondo voi è più sexy.
3: Ciao, allora, per me in assoluto lo sport più sexy è il pattinaggio su ghiaccio. Quando ballano in due sono veramente elegantissimi. Però se proprio devo scegliere di guardare qualcosa, mi guardo i tuffatori che sono tanta roba, ragazzi. Ciao.
0: Allora, i tuffatori, perché quelli che si lanciano dal trampolino, che fanno tutte le varie evoluzioni, mamma mia, oltre al fisicone
1: ragazzi,
0: per fare quello sport lì. Sì.
1: Come con le spalle larghe,
0: no,
1: super definiti.
0: Più le stagioni una volta, e il nuoto è lo sport completo.
1: Il nuoto è uno sport, ma non ci dimentichiamo.
4: Buongiorno ragazzi, il tennis femminile è lo sport più sexy. È tutto un ansimare, ogni battuta è un ansimare.
0: No, cosa c'entra? Non è sexy perché è sexy, allora, perché ansima, no?
1: C'è chi sceglie di guardare lo sport, c'è chi sceglie di sentire lo sport.
0: Sì, perché con tutti i sensi, no? Poi ginnastica ritmica ci scrivono, e nuoto. Per me tanti il rugby, tanti e tanti il rugby. Sì, devo dire che va per la maggiore. Poi vediamo nuoto, pallavolo, ancora rugby. Ce ne sono veramente tanti. Poi,
5: peccato che sono troppo vecchio per farlo. Sono windsurf, kitesurf e surf da onda. Una figata unica, in fisicato, sempre abbronzato al mare. Spettacolo.
0: Non c'ha tutti i torti, eh?
1: Allora, mi piace lei che scrive tutte le divise, quelle dei carabinieri che saltano a cavallo. Cioè, proprio vogliamo unire due cose: il carabiniere, ma anche l'infantino, l'equitazione.
0: Ma chi è?
1: Esatto.
0: Il principe azzurro che arriva a cavallo bianco.
1: Beh, un po' sì, il principe azzurro che è un po' anche, sai, autorevole, no?
0: Sì.
1: Perché fa rispettare la legge,
0: sì.
1: Però. Ti ricordi che c'era
0: però
1: quel film?
0: Il cuore d'oro, sì.
1: Però il cuore d'oro e tra l'altro a cavallo, quindi a un certo punto ti salva e come Aladdin fece, ti tende le mani e dice: ti fidi di me? Certo, sei un carabiniere a cavallo, potrei mai non fidarmi di te, ma subito.
0: Certo. Dai amici, 3332688688, e lo sport secondo voi non più bello, attenzione, ma più sexy.

0: fine degli anni 90 e adesso, amici, è arrivato il momento di relegarvi.
1: Sarebbe stato bellissimo relegarvi.
2: O relegarvi
0: anche. Allora, regalarvi la Company Bag. È arrivato proprio quel momento in cui la regaliamo. Noi dobbiamo, da contratto, se non riusciamo a regalarla, si accumulano qui in radio e non sappiamo più dove metterle. Quindi, adesso vi spiega Carlotta tutti i modi per portarsela a casa.
2: Tutti, ce ne sono uno.
0: Cantami, canta, canta, ma sai, canta
2: a chi. Veloce, ci vuole meno di un minuto se siete bravi. Come funziona? Innanzitutto vi dovete prenotare mandando un messaggio al 3332688688 scrivendo canta chi. Poi noi peschiamo uno dei vostri numeri, vi chiamiamo, venite in diretta con noi e si gioca. Il gioco è facile, veloce, anche se non ne sapete troppo di musica, non importa. Al massimo, proprio massimo, ci facciamo una chiacchierata.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Adesso si gioca con il canta chi? Chi abbiamo al telefono?
1: Federica dalla provincia di Verona. Viva il baby brain.
0: Buongiorno. Sì, scusate, ciao. Federica, ciao, buongiorno. Buongiorno, come stai?
2: Ciao, buongiorno, bene, bene, voi tutto bene?
0: Noi tutto sì, bene, benissimo. Che fai? Dove sei?
2: Allora, sono appena arrivata al lavoro, ho appena accompagnato il mio bambino a scuola.
0: Ok, okay. E cominci alle 8.30 quindi?
2: Sì, circa. Perché lavoro con mio marito, quindi.
1: Allora,
0: okay. Allora siamo rilassati, però, bene.
1: Aspetta, Federica, ma allora dici di più, meglio, cioè secondo te lavorare in famiglia, ci sono pro e contro, più pro o più contro?
2: Allora, ci sono pro e contro, perché comunque bisogna sempre essere disponibili, anche quando magari in sabato e domenica.
1: Ok,
2: però ci sono anche dei pro, perché comunque possiamo prenderci qualche ora per seguire, sì. Detto che fa sì. Calcio e quindi ci sono tornei, allenamenti.
1: Ci sta, giustamente, ci sta. Giustamente il tuo marito comprende, o comunque comprendete che ci sono dei momenti, insomma, ci si può prendere il permesso senza dover timbrare il cartellino, mettiamola così.
2: Bravo.
1: Va bene. Federica, allora, prima di partire col gioco ti chiedo solo una cosa: hai il viva voce attivo? Perché ti sentiamo un po' distante. Ok, allora.
2: No, non ho il viva voce.
1: Ok, perché sentiamo un po' di rimbombo, ma va bene, ti sentiamo in ogni caso chiaramente. Il gioco lo conosci?
2: No.
1: Ok, allora.
2: È la prima volta che partecipo.
1: Ah, allora non l'hai mai neanche sentito?
2: No, perché alla mattina a volte mi parla mio figlio e quindi devo tenere la radio bassa. Okay. E quindi.
1: Allora, guarda, non so come sei messa a musica tu, cioè se conosci i titoli delle canzoni, se conosci gli autori, okay, eccetera, eccetera. Ok, va bene. In ogni caso, questo gioco funziona così: ci sono 8 canzoni, e per ogni canzone io ti dico un artista giusto e uno sbagliato. Ovviamente devi indovinare quello giusto. Hai un minuto di tempo. Se sbagli, cioè se tu per caso non vieni l'artista giusto, ma sbagli, si torna da capo. Quindi, se per caso ti capita di essere titubante su una scelta, buttati, perché sennò perdi tempo, d'accordo?
2: Ok, perfetto.
1: E allora ci proviamo, sigla! Federica, sei pronta?
2: Sì.
1: Al mio tre parte il tempo, 1, 2, 3. Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry?
2: Katy Perry.
1: No, Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry?
2: Sia.
1: La solitudine, Laura Pausini o Elisa?
2: Laura Pausini.
1: Completamente, Modà o De Giornalisti?
2: Modà.
1: No, Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry?
2: Sia.
1: La solitudine, Laura Pausini o Elisa?
2: Pausini.
1: Completamente, Modà o De Giornalisti?
2: De Giornalisti.
1: Con il nastro rosa, Zucchero o Lucio Battisti?
2: Lucio Battisti.
1: It's My Life, Bon Jovi o Cardi B?
2: Bon Jovi.
1: Smell Like Teen Spirit, Nirvana o Pearl Jam?
2: Pearl Jam.
1: No, Laura non c'è, né con Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, sì o Katy Perry? La solitudine, Laura Pausini o Elisa?
2: Pausini.
1: Completamente, Modà o dei giornalisti?
2: Dei giornalisti.
1: Ah, mannaggia. Mannaggia. Allora, c'era sul proprio sulle ultime. Senti, ci puoi già riprovare da domani comunque, Federica,
2: Ok, va bene.
0: Quanti, Federica, scusami, quanti anni ha il bimbo?
2: Ne fa 12 a novembre.
0: Ok, quindi potrebbe, volendo, anche giocare con te.
1: Sì, è vero.
0: Okay. Perché no?
1: E se vuoi, no? Se vuoi coinvolgere anche il marito può fare da pubblico che suggerisce.
0: Gioco di squadra funziona sempre, certo.
1: Va bene.
2: Esatto.
1: Grazie Federica. Ciao.
0: Buon lavoro. Ciao Federica.
2: Ciao.

0: qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family e c'è anche Vittorio Ferro che si è aggiunto alla Family, giustamente.
1: Sì.
0: Che
1: buongiorno,
2: un apporto di calore, diciamo.
0: Certo, sì, perché non abbiamo abbastanza di questi tempi.
1: Bisogno.
0: Sì. Sei accompagnato.
2: C'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo, buongiorno Nico.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Nico.
4: Ciao, buona giornata, ben trovati.
2: Caro Nico, sportaci notizie rinfrescanti, corroboranti, insomma, fai tu.
4: Giornata veramente da record, perché abbiamo questo anticiclone monster su praticamente tutta l'Europa centro-occidentale, una situazione incredibile, veramente anomala per il mese di maggio, lo sarebbe anche in pieno luglio ed agosto, figuriamoci adesso a maggio, e fatalità venendo anche da una prima decade che è stata anche instabile, piovosa, con la neve che è scesa in montagna a quote piuttosto basse per il periodo. In una settimana è cambiato tutto, questo anticiclone monster con aria molto mite, molto calda per la stagione dal Marocco, dal Medio Atlantico, da zone tropicali che sta interessando l'Europa. Ieri abbiamo raggiunto temperature record in Inghilterra, addirittura zona Londra 34 gradi, ma 30 gradi addirittura molto più a nord, a Liverpool, a Manchester, quindi insomma un po' tutta l'Europa è sotto questa canicola di caldo anomalo, e ovviamente anche le nostre regioni settentrionali, compreso il Veneto. Già ieri abbiamo raggiunto 33-34 gradi sulla pianura veneta e friulana, oggi Sibissa, sì oggi, ma anche nella giornata di mercoledì, e probabilmente prenderemo anche un grado 2 in più, tanto che sulla pianura veneta oggi e domani potrebbero toccare i 34-35 gradi, anche Padova, Rovigo saranno proprio delle giornate come se fossimo in pieno luglio, molto calde. Anche le minime sono aumentate, già questa notte minime di 19-20 gradi, addirittura le minime della successiva notte potrebbero essere attorno ai 21 gradi. Qualche cambiamento ci sarà però. A partire da domani sera dei temporali su Alpi e Prealpi, proprio tra la serata e la nottata dovrebbe scendere qualcosina anche sulle vicine zone pianeggianti con dei venti un po' di bora, quindi diciamo che da giovedì in vista del weekend farà sempre caldo, ma non ci saranno più queste punte estreme che raggiungeremo oggi e domani, quindi un paio di gradi in meno.
2: Si rimescola un po' l'aria, insomma.
4: Sì, esatto, sì, farà sempre caldo, non è che arrivi il Burian dalla Siberia, però, però come dire, diciamo che un paio di gradi in meno almeno li raggiungeremo.
2: Ci sentiamo rassicurati, che dire.
1: Grazie Nico.
0: Ci aggiorniamo domani.

0: Francesco Renga.
1: E vai.
2: Francesco Renga.
3: Francesco.
4: Lui lo chiama proprio
5: Francesco Renga.
4: Ok.
0: Francesco Renga.
4: Ti prego.
5: Francesco Renga.
4: Eh? Che fai, Francesco Renga? Rispondi oppure no?
5: Francesco Renga!
6: Francesco Renga!
7: Francesco?
2: Renga!
5: Francesco Renga!
0: Francesco Renga!
8: Francesco Renga!
0: Francesco Renga!
4: Ma tutti vogliono andare al tuo concerto, Francesco Renga. Oggi però a vincere due biglietti è Andrea. Complimenti, ce l'hai fatta. Sentiamo
9: ci
4: la
9: va
4: sua
9: a Milano.
4: Voce.
9: E dai, grazie mille Radio Company, grazie Vivi, grazie.
4: Dai,
9: grazie
4: grande.
9: Mille a tutti. Ciao.
4: Ciao, grazie a te per aver giocato, Andrea. Porta chi vuoi perché hai vinto due biglietti. Ti ricordo che è venerdì 10 luglio, quindi anche comodo weekend, te lo prendi tranquillo, ti vai a vedere con calma il tuo concerto. Urli a squarciagola, fai stories su Instagram e tagghi pure Radio Company, ok? Così noi ti ripostiamo perché ci fa piacere vedere proprio le vostre emozioni, quelle che comunque vi abbiamo regalato in qualche modo. Contribuiamo alla bella riuscita della vostra estate perché ci vogliono un po' di concerti all'aperto. Ricordatevi che se non avete vinto non è che vi dovete disperare, perché comunque noi giocheremo anche domani e per tutta la settimana sempre con lui, con Francesco Renga.

0: Jugel Solto, Jamaican Bam Bam su Radio Company. Dai che è martedì, ancora qualche minuto con noi, con i matti del matinè. Oggi veramente siete scatenati. Allora, prima parlavamo di una ricerca per quanto riguarda le bestemmie e le parolacce che ci aiutano effettivamente in molte situazioni a sentire meno il dolore. Non bisognerebbe dirle, però magari quando siamo in palestra, almeno secondo una ricerca inglese, che poi loro sono educatini, no? Sono eleganti, chic, almeno questa è la nomea, e invece hanno fatto proprio questo studio con un sacco di volontari che si sono lanciati per provare questa cosa e hanno effettivamente dimostrato che è così. Adesso ce n'è un altro di studio che invece riguarda il nostro paese e dice questo: in Italia si tradisce di più rispetto ad altri paesi. Appunto, l'indagine che fa parlare le coppie mette proprio nero su bianco i rapporti coniugali. Cosa c'è dietro un tradimento? Perché in Italia si tradisce di più? Uno dei motivi è la distanza, quindi se siamo lontani, vabbè, a un certo punto sai che c'è. È difficile riuscire a mantenere un rapporto a distanza, lo sappiamo, e quindi capita. Se c'è troppa differenza d'età, se ci sono insoddisfazioni di vario genere, tra cui quello sessuale, e l'Italia è terza, prima la Thailandia, seconda la Danimarca. Per quanto riguarda invece le regioni italiane più propense al tradimento, allora vi dico che in Italia tradisce una persona su due, cioè è tantissimo, il 50% di noi italiani è un traditore, quindi cioè è veramente una percentuale pazzesca, se ci pensiamo, cioè, è da mettersi le mani nei capelli. Mamma mia, meno male che sto single, posso dire, in queste situazioni dico, vabbè ragazzi, almeno non corre il rischio, vabbè, certo, dice, se uno non prova, però per il momento penso meglio così. Per quanto riguarda le regioni più propense, al primo posto la Lombardia con il 75% delle persone intervistate che hanno dichiarato di tradire. La Campania al secondo posto, attenzione, che sarà? L'umare, i faraglioni di Capri, che cos'è che vi porta? Che la mozzarella di bufala che porta a avere un po', che ne so, di stimoli, così. Vabbè, so calienti. E il Lazio, anche il Lazio, insomma, terzo posto. Quindi abbiamo capito che meglio evitare queste tre regioni. Li troviamo i partner in tutte le altre. Abbiamo un vocale da sentire?
1: Ciao Vivi, ciao. Ti garantisco che al lavoro funziona benissimo questa cosa.
0: Delle
1: Infatti
0: bestemmie.
1: Nel weekend mi sfondo da morire. E durante la settimana a forza di sono anche 2-3 kg. Ciao.
0: Cioè, adesso scusate, ma già il fatto che dire parolacce e bestemmiare porti benefici a livello insomma, del corpo, palestra, ci fa sentire meno il dolore. Adesso che ci leva pure i

comunque loro quando battono fanno quel suono, insomma, bello bello potente, soprattutto le donne. C'è un Matto del Mattine che dice: sì, è vero, i tennisti lo fanno, ma Sinner no. Sinner no, lui non ha bisogno neanche di questo. Tra l'altro gioca oggi a Roland Garros, quindi ragazzi, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo martedì mattina. Grazie a voi, Matti del Mattine. Tra poco scoppiettante, più che altro caliente, meno male che qua almeno l'aria condizionata ce l'abbiamo. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, in tutte le lingue del mondo dicono mi dispiace, vedi che è una parola invece per noi complicata da dire, scusa, quante volte l'abbiamo detto? Non così spesso, secondo me, sempre troppo poco. Era il nostro successo del presente, dal passato, Holland Oates con Private Eyes. Allora, c'è un matto del mattino per quanto riguarda lo studio recente che ci rivela che noi italiani siamo dei traditori. Uno su due tradisce. No, beh, insomma, non è per niente poco. C'è chi scrive: ciao Vivi, perché noi siamo calienti. Io pensavo fosse campano, perché Lombardia, Campania e Lazio sono le regioni in cui si tradisce di più in assoluto. Invece no, made in Chioggia, mi ha scritto. È caliente pure lui. Sentiamo un altro matto del mattinè, vai.
1: Dai su Vivi, noi non siamo traditori, no. Noi siamo delle persone generose.
0: Certo, è chiaro.
1: È un'altra cosa.
0: Infatti, hai ragione, vedi come riesce a rigirare la frittata. La mia domanda però è, se noi, cioè uno su due, un italiano su due tradisce e siamo terzi, Thailandia prima e Danimarca, lì si tradiscono tutti, quindi cioè proprio non si salva nessuno. Vabbè, non lo sapremo mai. Ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Uno, perché farà un caldo bestiale, quindi scapocciamo di brutto. Due, perché è mercoledì, saremo on top dello scivolo. Tornerà la corrida con le vostre freddure, meno male, dai, raffreddateci un po', frizzateci con barzellette, ma anche canzoni, poesie, quello che volete. Ci ritroviamo domani, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il voto amministrativo in quasi 750 comuni italiani conferma la tenuta del centrodestra. L'affluenza cala di circa il 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini hanno scelto i nuovi sindaci. Tra i risultati spicca Venezia, dove Simone Venturini ha vinto al primo turno riconfermando il centrodestra alla guida della città. Successo anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito basi missilistiche nel sud dell'Iran con raid definiti difensivi. L'operazione arriva in un momento di forte tensione nella regione, ma Washington lascia aperta la strada diplomatica. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato un accordo con l'Iran è ancora possibile, spiegando che sono in corso colloqui in Qatar per trovare un'intesa. Rubio ha inoltre ribadito l'importanza strategica dello stretto di Hormuz e deve restare aperto, ha detto. Dramma familiare nel quartiere Sanità di Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro all'interno della propria abitazione. I carabinieri stanno indagando e non escludono il coinvolgimento del padre. L'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola e al volto con un coltello. Ferita anche la madre, colpita una mano. Il padre avrebbe inoltre aggredito un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati in prognosi riservata. Svolta nell'inchiesta dell'omicidio sull'omicidio di Francesco Di Vesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile dello scorso anno, trovato senza vita 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. La DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, ha eseguito 14 misure cautelari. L'indagine riguarda anche un'organizzazione criminale accusata di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. La Francia fa i conti con una forte ondata di caldo che ha già provocato 7 decessi legati direttamente o indirettamente alle alte temperature. Secondo le autorità, 5 persone sono morte per annegamento e altre 2 durante attività sportive all'aperto. A Parigi Roland Garros si gioca sotto la canicola con temperature elevate attese anche per il match di Yannick Sinner. Il caldo eccezionale interessa anche altri paesi. In Inghilterra sono previste massime superiori ai 34 gradi. Lo Sport Brescia domina gara 5 contro Trieste e conquista la semifinale playoff di basket. La Germania si impone 90-75 al Pala Leonessa. In semifinale Brescia affronterà l'Olimpia. Oggi si giocano anche le decisive gara 5 tra Virtus Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: dal 2023 Leoni con Holdin On qui su Radio Company. Subito questo
1: sì, dobbiamo
0: messaggio.
1: Andare veloci veloci perché è già arrivato un messaggio. Ciao Snecchini, mettete la sigla, mi stanno aspettando in ufficio, devo andare in riunione ma farò tardi, ok?
0: Subito, sì, subito, prego, prego.
1: Però te la facciamo ascoltare bene oggi.
0: Proprio oggi che volevo cantarla.
1: No, cantarla no, fai tutti i rumorini che fanno parte del tuo contratto.
0: Questi
1: vai vai.

0: comincia, dai, che siamo pronti per una nuova puntata di Snack. Giulio Pego, Leo, DJM, sono le 11:07.
1: Buon lavoro a tutti e chi sta entrando a lavoro in questo momento. Invece, buona mattinata a quelli che ci ascolteranno anche per le prossime due ore fino alle 13. Un mal di testa. Abbiamo in studio uno sbalzo di temperatura tra il corridoio e lo studio, credo di una quindicina di gradi.
0: Sì, praticamente ti sposti di 47.000 paralleli sulla asse terrestre.
1: Quindi cervicale questa mattina, che ci metterà un pochino in difficoltà.
0: Ascolta,
1: ma non importa.
0: La cervicale, perché sai che tutti i doloretti parlano, ti danno dei messaggi dal futuro.
1: E mi dice: guarda che dovresti andare a casa, sai, farti un massaggio e riposarti.
0: No, dovresti mandare a casa Leonardo.
1: Non dice così.

0: qui con Lie to Me. Allora, qui a Company Snack volevo fare un saluto.
1: Ah, sì.
0: Perché cioè, ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che sei messo malissimo.
1: Sì.
0: Cioè, veramente.
1: Succede ogni giorno, in qualsiasi momento, ogni tanto più del solito, soprattutto quando conosci persone di una certa età e vedi che ti danno veramente 100 a 0.
0: Giri, praticamente sono loro sono messi come te, tipo 20 anni fa, 30 anni fa.
1: Sì.
0: Ecco, più o meno.
1: Io 30 anni fa avevo meno 2 anni.
0: Vedi, già in però... anticipo.
1: Però lei sta meglio. Abbiamo conosciuto questa mattina la signora Frediana. La nonna di Laura Agostino, nostra collaboratrice, doppiatrice meravigliosa che lavora qui con noi, è 94 anni.
0: Sì, sì,
1: Marzilla!
0: Sì, sì.
1: Vive da sola, tutte le settimane va al casinò a giocare.
0: Cioè, avete presente le persone che vi guardano in faccia, proprio negli occhi, e la cosa che pensano è... Poveretti, come siete messi?
1: Povera gioventù, gioventù bruciata, guardate come sto io.
0: Che bello. Allora, un saluto grande, ovviamente,
1: alla signora Freddy.
0: Ecco, poi noi tra poco parleremo di un qualcosa che riguarda un po' tutti, quindi fate attenzione, perché effettivamente forse vi riconoscerete o forse no. Però intanto vi ricordiamo il numero, che è il 333-2688-688.
2: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: ultimo singolo di Siena Spyro, si chiama Material Lover, qui su Radio Company, le 11:21. Buongiorno, se vi siete appena collegati state ascoltando Snack, Giuri sì. Pego, Leo, c'è Martino in regia. Oggi dovevamo parlare di una cosa anche seria.
1: Infatti, ma poi arrivano queste uscite dell'ultima ora che veramente stravolgono la giornata, e giustamente voi ne dovete fare parte, perché
0: a me dispiace veramente rovinare tutto questo programma che era nato come un programma bellissimo, voleva ascoltarlo,
1: però ci siamo noi, e
0: per
1: quindi
0: farsi due risate, qualcosa anche magari per rendersi più colti, più informati,
1: sì.
0: E invece parliamo di formaggio in tubetto.
1: Ecco, allora chissà perché questa cosa, che secondo me era uscita negli anni 90 più o meno, adesso sta ritornando alla ribalta.
0: Beh, intanto un sacco di cose stanno tornando, ho anche letto stamattina un articolo che parlava degli smartphone.
1: Sì.
0: Tantissimi ragazzi stanno tornando a quelli vecchi a conchiglia.
1: Sì, però avendo anche l'altro.
0: Forse sì. Però vabbè, c'è un pochino un ritorno al passato. Sembra che questo ritorno al passato ci sia anche nel cibo. Io sono felice.
1: Ma no,
0: di
1: non
0: dire
1: puoi
0: che finalmente
1: felice.
0: Come una crema pasticcera, come una sac à poche, io possa spararmi in bocca direttamente il formaggio.
1: Ecco, questa è una cosa molto bella.
0: Un'immagine. Prego per questa immagine che vi ho regalato.
1: Quando ti si azzerano le gengive, soprattutto se è un attimo piccantino,
0: ah,
1: no?
0: Sì,
1: questa
0: che goduria.
1: Poi questa bocca impastata, perché dopo parli con le persone,
0: goduria.
1: Sembra che tu abbia, che ne so, una discarica di un caseificio.
0: La fiatella che ti resta tutto
1: bello,
0: il giorno. Bellissimo.
1: Da formaggio arborinato, quello
0: volevo
1: che sta di piedi
0: volevo ringraziare il signor Biffi che sta rimettendo in commercio il formaggio in tubetto.
1: Aveva un po' di tubetti avanzati e tanto non scadono mai.
0: Io, fan delle cose in tubetto, mi sono detta, io vorrei veramente qualsiasi cosa in tubetto.
1: E qui
0: anche gli spaghetti al sugo, in tubetto.
1: Ecco.
0: Tutto in tubetto, che capisco. Te lo puoi sparare direttamente
1: tutto,
0: o in tubetto
1: tutto.
0: O in sac à poche.
1: Praticamente tu anche sopra il letto hai la colazione in tubetto,
0: in
1: tubetto dal soffitto che viene
0: tubetto.
1: Giù, tutti su una cordicella.
0: Sì. E quindi amici al 333-2688-688.
1: Un saggio coinvolgimento del pubblico.
0: Che cosa vorreste in tubetto? Ecco. Ma che argomento è?
1: Ma qualsiasi cosa, inutile che poi ti penti. Allora,
0: ma io non
1: qualsiasi
0: lo
1: cosa,
0: fare.
1: La cosa che voi vorreste in tubetto, vediamo se
0: cibo.
1: Di cibo, certo,
0: cioè,
1: di cibo.
0: Non vale tipo
1: il dentifricio.
0: Ok, quale cibo vorreste in tubetto, amico? Sì, amiga, al 333-2688-688.

0: Magic. Allora, questo niente, argomento è interessantissimo, sì, che guarda, sta dividendo il pubblico.
1: Sì, mamma mia, è scoppiata la polemica. La polemica. Giulia, ma sei italiana? Siamo sicuri? Mangiare roba da un tubetto, che schifo, per carità, la cucina italiana è buonissima sul momento, con tutte le sue cose sane e fresche.
0: Ma sì, ma per carità, ma nessuno vuole rinunciare a questo, è solo una curiosità. Se voi avete,
1: ciao ragazzi,
0: tubetti,
1: ma oltre
0: aiuto
1: a disturbare, oltre a disabituarsi a usare il cervello per ragionare, dobbiamo anche disabituarci a usare la mandibola. No, scusate, spiegatemi questa cosa, ma vuoi mettere un bel boccone di pasta al sugo, uno spezzatino o una bella fetta di pizza ai cosiddetti panini onti? No, grazie. Tubetti o pillole, che se le mangi qualcun altro.
0: È giusto, ma per carità, siamo perfettamente d'accordo, ma nella fantasia.
1: Ci siamo spiegati, mi sono spiegata male.
0: Ah, okay, ok.
1: Perché dal mio tubetto.
0: Attenzione, attenzione, l'aggravante. Ecco.
1: Dal mio tubetto non esce patè.
0: Ah no.
1: Dal mio tubetto esce il piatto pronto. Devi comunque avere. Cioè, se ho spaghetti in tubetto,
0: sì,
1: quando li spremo, escono spaghetti caldi col formaggio, al pomodoro, capito?
0: Sì, sì, ma c'è anche il cuoco dentro.
1: Sì,
0: c'è
1: un intero ecosistema nei miei tubetti.
0: Praticamente un ponte ologrammi per gli amanti delle serie televisive.
1: Comunque qualcuno ha capito: pasticcio al ragù, ma in formato borsetta. Se in giro ti viene fame, prendi il tubetto di pasticcio e tutto passa.
0: Freddo.
1: Vedi? No, perché nel nostro ecosistema c'è anche chi lo scalda prima.
0: Certo.
1: Ma non avete capito niente.
0: Sono,
1: guarda,
0: praticamente dei tubetti a induzione.
1: Ma sì, sono tubetti di tipo di Willy Wonka, capito? Dentro ci sono gli Oompa Loompa che ti cucinano sul momento. Tu li spremi e
0: certo. No, mi piace questa
1: non
0: cosa.
1: Non spremete gli Oompa Loompa.
0: Comunque
1: non è carino.
0: Diciamo così. Puoi metterci la finitura col grana padano, il parmigiano reggiano o con gli Oompa Loompa. Stagionati, ovviamente.
1: Certo,
0: ci sono un palumpa veramente. 30-40
1: detto ciò, fatta questa rettifica, che ora magari ci capiamo meglio, tra poco andiamo avanti a leggere i vostri messaggi, ma continuate al 333-2688-688. Che cosa volete in tubetto?
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Vuoi qualità a prezzi bassi?
7: Di più.
6: Vuoi offerte vere?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie

0: Okay. I don't want to talk about.
1: Mi piace la differenza tra l'annunciarsi di Sabrina Carpenter e quello di Madonna, perché Madonna ha detto Sabrina Carpenter.
2: Sì, ma è tipo.
1: Ma poi ha dovuto fare il predicone perché sì. C'è la serie, cioè bella.
2: Ci sono io e quindi è Madonna.
1: Madonna in Madonna. Veneranda. Allora.
2: Giustamente, giustamente. Finalmente abbiamo capito come funziona il giochino di questa mattina. Becero o no che sia, e sì, lo è. Bisogna capire e immaginare che cosa, quale cibo vorremmo sotto forma di tubetto.
1: Sì.
2: Da questo tubetto ovviamente esce il cibo già pronto.
1: Infatti.
2: Quindi per esempio lei dice, oh, visto che possiamo fantasticare, facciamolo in grande. Come primo spaghetti allo scoglio in tubetto. Poi una buona e abbondante frittura di pesce fresco in tubetto. E poi finire con un tubetto di tiramisù bello cremoso.
1: Ah, come, oh. Anzi no, è tutto così, cioè un unico tubetto col
2: tutto
1: menù.
2: Tutto insieme.
1: Fino a un certo punto esce un piatto, poi un altro, se ne vai ancora sei fregato, cioè ti arriva il tiramisù.
2: Poi chi c'è? Sentiamo.
3: Ciao Radio Company. Ciao. Veramente ho due piatti che farei uscire dal tubicino.
1: Dai.
3: Allora, primo è Sharper Pie, che è un piatto tipicamente irlandese, fatto con patate schiacciate.
2: Buone.
3: E sotto lo strato di macinato di carne. Buonissimo, una bontà. E poi le dal tubetto farei venire fuori il frico che mi faceva mia nonna, che era imparagonabile.
2: Frico,
3: ciao a tutti, buona giornata.
2: Frico portatile, tascabile in tubetto.
1: In tubetto, poi c'è addirittura a lato c'è un'altra bocchettina che ti porta l'unto.
2: Sì.
1: Senti
2: sì,
1: mai
2: sì,
1: che
2: sì,
1: si
2: sì.
1: sia un attimo
2: Senti
1: asciugato.
2: Che sia un po' secco, certo. Poi pane in tubetto, tassativamente con lievito madre cotto al forno.
1: Vedi.
2: Il pane in tubetto, anche grande cosa. Poi la tagliata con le patatine. Direttamente.
1: Sì.
2: Un tubetto per la tagliata, ovviamente uno per le patatine.
1: No, no, tutto insieme. Insieme. Sì, sì, devi stare attento a come lo premi, perché se lo premi troppo vigorosamente c'è solo.
2: Quindi lì ci vuole della tecnica.
1: Un po' così.
2: Poi?
4: Ciao ragazzi, sono Francesca.
1: Ciao.
4: In tubetto cosa voglio? Ma la Nutella voglio in base in
2: Amen.
4: Tubetto, la Nutella
2: Amen,
4: che
2: sì.
4: quando sono fuori che c'è un calo di calorie, spamf, me la spappo tutto in bocca, la Nutella. Basta, stop.
1: E poi buongiorno signora Calve con
2: tutti i denti neri. Effettivamente a microfoni spenti ci siamo chiesti come mai non esista già la Nutella in tubetto, perché sarebbe perfetto piuttosto che sporcare il cucchiaino e il coso, cercare di spalmarla che poi ti viene un lato più alto, un lato più basso, tubetto e via.
1: Poi presente quei tubetti che non si vedono, ci sono quelli che si rovinano, si vede che sono finiti, altri rimangono elastici, queste cose qua. È presente per i bambini, come quando eravamo piccoli noi che andavi a rubare la Nutella, però se ne accorgevano, quindi dovevi stare attento dove prendevi col cucchiaino, così non se ne accorge nessuno.
2: Devi solo livellare bene il tubetto.
1: Infatti, lo rigonfi.
2: Sarebbe semplice. Il problema, ci siamo arrivati poi alla soluzione, è l'olio di palma.
1: Lo so, però lì basta uno stantuffino.
2: Ecco.
1: Sì, perché non è che devi farci uscire l'olietto e poi cose. No.
2: È
1: no,
2: perché
1: no,
2: deve
1: no.
2: miscelarsi.
1: Lo mescoli,
2: con lo stantuffo.
1: E poi
2: via. Ferrero, vogliamo i diritti, eh.

0: si muove.
1: Allora, a me servirebbe il tubetto della crema al mascarpone, non il tiramisù, proprio solo la crema al mascarpone, ma i tubetti quelli XXL, quelli degli hard discount, delle robe grosse come estintori, quelli da mettere da qualche parte quando serve. Bla bla bla,
2: sai che bello,
1: crema al mascarpone.
3: Perché non allora perché allora direttamente non in versione estintore?
2: Certo,
3: piuttosto che tubetto, perché vai tu a tirarlo su, diventa difficile. Fai il mascarpone in estintore,
2: o se no facciamo il level up, il dispenser da muro, ti appoggi al muro,
3: anche
2: potrebbe essere l'idea.
3: Invece, prima di fermarci qualche istante e andare avanti con i vostri messaggi, tra l'altro ne abbiamo uno, Leo,
2: di cui
3: folle,
2: dovrò
3: che
2: avere paura,
3: sì, che va completamente oltre. Abbiamo dei saluti da fare perché abbiamo ospiti in studio,
2: che tra l'altro ci hanno dato anche una buona idea, nel senso, allora volevamo salutare Stefano D'Assia e Fabio, che sono qui, ovviamente grandi gelaterie, sono ovunque, anche le Canarie trovate, partono da Treviso e ormai si stanno espandendo con un brand meraviglioso e una qualità fantastica del gelato. Ma senti un attimo, Stefano, ma il gelato in tubetto?
3: No, gli si è alzata, gli è venuta la pelle dritta.
2: Loro che fanno il gelato super artigianale.
3: Loro che sei lì a fare il gelato artigianale, con i prodotti, con le cose, e mescola fai e noi, nuova idea miracolosa, gelato in tubetto. Ci sta per mandare a quel paese.
2: Ma no, ma dentro il tubetto c'è il gelataio, capisci?
3: Lumpa lumpa famosi di prima che fanno il
2: finale col gelataio.
3: Beh, gelato in tubetto, tanta roba. Se fosse buono, se uscisse poi davvero buono come quello che fanno loro, allora sì.
2: Vabbè, allora pensateci. Adesso tu. Il bello della leccata del cono, è vero, infatti le coppette loro non ce le hanno.
3: Però prendi cono tascabile,
2: tascabile.
3: Col tubetto e lo riempi di gelato.
2: No, esce il gelataio che te le metti sul cubetto.
3: Ci fermiamo un attimo che è meglio, tra poco.
4: Radio Company, snack. Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Fred De Palma, Anitta e Amischilla con La Passeggera. Come gira il nostro successo del presente, dal passato. Robert Parman con Johnny and Mary. Vi abbiamo anticipato poco fa, anzi ti ho anticipato a te, Leo, sì, che ci sarebbe stato un messaggio a proposito delle cose in tubetto che vorremmo avere, che andava oltre, oltre al cibo, le bevande, il cemento, oltre
1: il commestibile.
2: Ciao Radio Company, visto che si può viaggiare di fantasia dal tubetto, sapete anche cosa farei uscire?
1: Cosa?
2: La versione di me perfetta, truccata, vestita bene, pettinata bene, tutta fighissima, quando incontri il tuo ex, zac e tac, ti puoi trasformare, perché quando lo vedi sei sempre sciatta. Una volta, sapete cosa ho fatto mentre vivevo in Irlanda? Quando l'ho visto, prima che lui mi veda, io mi sono nascosta in casa di uno dentro il suo giardino, nella siepe, per non farmi vedere. Questo era lì che mi guardava, una figura di merda,
1: credo,
2: allucinante.
0: Hai fatto peggio.
1: Ma
0: hai,
1: scusa un attimo, è il suo ex irlandese allora?
0: Sarà, non lo so.
1: No, perché non so mettere.
0: No, è andata a nascondersi in Irlanda. Tutto così almeno
1: corri,
0: sono
1: poverino.
0: Sicura che non mi veda. Ma amica mia, amica nostra, ma tu hai la possibilità di avere la miglior versione di te stessa in tubetto.
1: Cioè, un miracolo.
0: Lo spremi e sei veramente perfetta. E tu sprechi questa cosa per il tuo ex.
1: Ma no, ma sei matta, non
0: ma
1: si
0: gli
1: fa.
0: Ma gli ex non meritano, ma neanche la versione più sciatta di noi stesse. Figurati la migliore.
1: Ma guarda, io se ci fosse anche solo il tubetto di te è migliore, lo mangerei anch'io. Nel senso che almeno sai che bello. Meraviglioso che incontri persone nuove.
0: Esatto. Usala per il prossimo fidanzato, non per l'ex.
1: Ma per i prossimi
0: favore.
1: Anche, che ne so.
0: Per non essere orrendi per strada. Assolutamente sì. Quindi all'ex, guarda, amica mia, lascia stare.
1: Sì.
0: Lo incontri per strada. Pensa,
1: se ti avesse visto bella il signore irlandese che ha occupato il giardino.
0: Magari poteva essere lui l'amore della tua vita, invece ti ha visto sciatta in mezzo alla siepe con le foglie nei capelli.
1: Manco lui te vuole.
0: Anche lui. A tra poco, le 12 da un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News.
5: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità, l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni, il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
6: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
5: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Company.
9: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
8: Company.
11: Radio Company. Che passa?

0: ancora.
1: Un po' come la canzone di Pandora.
2: Cioè?
1: Pandora, ti porterò sul mulo.
2: Ah, quella! No, pensavo te la stessi inventando al momento, perché vista la giornata come va. Perché attenzione, noi potevamo fermarci al tubetto.
1: Sì.
2: No, sì, potevamo.
1: Avremmo dovuto fermarci. E se, invece, di nuovo sì. Ci fermeremo?
2: No. Perché poi da altra mente malata partorisce quest'altro quesito. Allora, se poteste fare uscire un liquido dalle vostre dita,
1: 5 liquidi diversi, 5 per ogni
2: ovvio,
1: dita,
2: ovvio, giusto per fare mixology, no? Sì. Tutte queste cose, cosa sarebbe? No, è vero,
1: va bene, facciamolo.
2: Cioè, se abbiamo i tubetti,
1: ok, per... allora, premessa,
2: abbiamo fatto comunque... il food, facciamo il beverage.
1: Ok, premessa, solo beverage, quindi solo bevande. E comunque tutte le altre bevande potete comprarle al supermercato, no problem. Però con scorta illimitata nelle vostre mani,
2: sì,
1: avete a disposizione 5 bevande.
2: Cioè, avete presente Scary Movie?
1: 5 liquidi, anzi, ecco appunto.
2: Scary Movie, la guerra dei mondi, no? Quando hanno fatto la parodia che c'erano gli alieni che col dito
1: così, direttamente, ecco, idea che ci era venuta a microfoni spenti, poteva essere urina pulita per gli esami.
2: Non ho il colesterolo alto, sto benissimo.
1: No, è che poi fai fallire il CERT, perché è sempre pulita.
2: Però
1: no,
2: in tutto questo, cose da bere, normali, voglio dire, della quotidianità, come se voi foste un dispenser.
1: Ecco. Ecco, poi secondo me, intanto diteci tutte e cinque, e secondo me anche l'ordine, perché io per esempio in indice medio metterei il gin e l'acqua tonica.
2: Ah, ok, così. Perché anche il gesto conta,
1: direttamente,
2: no?
1: Da due dita,
2: è
1: così
2: vero.
1: Hai tutto già miscelato pronto,
2: ti fai,
1: capito?
2: Lo spritz con tipo rock and roll, con pollice, indice, mignolo, così.
1: Oh mamma, che brutto.
2: Dai, vediamo se riuscite a seguirci in questo delirio.

0: e Doci con Runway qui su Radio Company. Arrivano i vostri messaggi, ne leggiamo intanto uno.
1: Sì.
0: Ok, se poteste sparare liquidi dalle dita, che liquidi sarebbero? Ovviamente non può mancare tra i nostri messaggi lo spritz, tra l'altro in tutte le sue versioni, quindi 5 versioni di spritz per ogni dita.
2: Sì, fantastico, ma pensate anche ai detersivi, io penserei tipo la cera per pavimenti.
0: Stai passando... secondo me le cose costose, no, le cose che più costose, no, quelle che non ti puoi permettere al supermercato. Io faccio champagne.
2: Ah, tipo l'olio extravergine
0: d'oliva. L'olio, lo champagne, vabbè, comunque

0: DJ Khaled insieme a Sisa con Just Us qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo, DJ M, ovvero Martino.
1: Wow,
0: sì, perché siccome ogni tanto sentono vari nomi diversi è sempre la stessa persona.
1: È sempre lui. M non sta per muflone ma sta per Martino, quindi
0: anche se
1: più marmotta in realtà, secondo me
0: il capibara.
1: Il capibara
0: che fa da sostegno agli altri animali, non so se avete visto le foto in rete, praticamente
1: perché
0: diventa un tavolino.
1: Sì, perché il capibara è fatto è molto geometrico, sì. È un comodino e quindi tutti si appoggiano. Noi potremmo
0: sì, sei un po' fatto comodino. Alto, snello.
1: Alto, secondo me se ti sdrai.
0: Sai cosa? Sembri quei mobiletti per le scope, quelli sottili.
1: Ma no. Alti. Ma veramente insultato così, del body shaming.
0: Comunque ti vogliamo bene.
1: Prima gli abbiamo dato.
0: Lo stiamo dicendo
1: dato
0: per
1: del
0: te.
1: Muflone, del capibara, dello portascope.
0: Capisci quanti utilizzi ha? Cioè voglio dire.
1: Tranne che un umano, una persona, un DJ,
0: non vanno più
1: un
0: di moda.
1: No. Invece abbiamo parlato molto di cibo nella nostra puntata di oggi. Non ci siamo dimenticati ieri di raccontarvi che proprio appunto ieri 25 maggio a Cooper's Hill nel Regno Unito c'è stata la celeberrima corsa al formaggio.
0: Cioè?
1: Quella, il cheese, com'è che si chiama?
0: Ma
1: il
0: quando
1: cheese
0: lanciano
1: rolling.
0: Le forme di formaggio?
1: Lanciano una forma di formaggio, sì, da in cima alla collina, la lanciano, sì, giù e tutti si scaraventano, si scatafasciano per terra. Il primo che arriva giù vince.
0: A prendere la forma di formaggio.
1: Allora
0: pensavo
1: formaggio
0: che dovessero essere al contrario, tipo risalivano la forma di formaggio li prendeva.
1: No, si lanciano, solo che la collina è particolarmente ripida, sì, e quindi quelli che vincono poi gli devono portare il formaggio all'ospedale. Sì. Perché sono tutti o con la spalla lussata o con una caviglia rotta, però. Oh,
0: però
1: vale
0: una dimostrazione di forza
1: per
0: come tanti
1: pali. Ma per il formaggio,
0: questo
1: amici,
0: è altro.
1: Questo è altro.

0: 2024, l'anno di uscita di questo brano, è stato 80 e Bunker 44.
1: E poi, bene, 2024, 80, 44. Diamo i numeri?
0: Sì, giocateli.
1: Sai quale numero manca però?
0: Quale?
1: Il 50, caro Leo.
0: È vero.
1: 50, ovvero il valore del buono spesa che vi regaleremo tra pochissimo. Ovviamente buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Restate con noi se anche voi volete avere la possibilità di portarvelo a casa.
2: Radio Company, Snack Radio.
3: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Babs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Waves con Push the Button qui su Radio Company quando si sono fatte le 12:38 e quindi
1: amigos
2: e amigas
0: è arrivato quel momento.
2: Eccolo, sentilo.
3: Snackpot, che buono.
0: Sì.
2: Lo snackpot di oggi è sempre di 50 euro in versione buono spesa da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supermove. Vi ricordiamo che il buono spesa che vi arriverà a casa è un buono spesa cartaceo, sì, non è nominativo. Quindi potete veramente utilizzarlo, ovviamente entro la scadenza, mi raccomando, però potete utilizzarlo e regalarlo a qualcuno.

0: sempre particolare d'Argento Amico, mentre c'è chi scrive il mio, quello di mio marito, di mia mamma, di mia sorella, quello di Radio Company, ascoltandovi tutti i giorni.
1: Si è vero, tanti di voi magari sanno a memoria il nostro numero, anch'io non ho imparato a memoria.
0: Davvero?
1: Sì, ti ricordi quella volta che ne ho dato un altro in diretta?
0: Sì, non,
1: tipo,
0: so perché...
1: non si sa per quale motivo.
0: Radio Company, a parte il mio numero di cellulare, mi ricordo il numero di telefono di casa mia, ma solo perché era semplicissimo: 87006.
1: Okay, quasi agente segreto.
0: Buona giornata.
1: Bello, bello, bravi, mi piace, mi piace. Allora, amici, è il momento. Preparatevi, tenetevi forti, perché è il momento del Club degli Ignoranti.
2: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate. Stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì vogliamo una definizione inventata da voi per poter entrare ufficialmente nel Club degli Ignoranti.
1: Esatto. Quindi ricordiamo anche che se avete già partecipato, avete già vinto la tessera, comunque potete continuare,
0: certo,
1: a partecipare portando la vostra creatività.
0: No.
1: Perché se avete già vinto la tessera,
0: anzi,
1: vuol dire che siete meritori di far parte del club.
0: Anzi,
1: e ne fate parte.
0: Dovete partecipare.
1: Esatto. Se no, qual è il club che ti dà la tessera e non ti fa entrare?
0: Certo.
1: Certo. Se invece non l'avete ancora vinta, oggi potrebbe essere la giornata giusta. Vi faccio un esempio di parola, giusto per farvi capire come funziona questo simpatico club. Se la parola fosse cifra,
0: cifra.
1: Che cos'è il cifra, lo cifra, le cifra, la cifra, lucifra? Lucifra,
0: lucifra.
1: Beh, carina.
0: O cifra.
1: O cifra anche.
0: Ricordiamo la regola che non va separata la parola.
1: La parola non si può separare, non si possono fare parole composte, però si può cambiare l'accento.
0: Certo.
1: Quindi vedete voi, 333 2688 688, la parola con cui giochiamo oggi è proprio cifra.

0: Level ignoranti, ragazzi, oggi smiling people come noi siamo da sempre qua nel Belli Conte 4.0, soprattutto il Level ignoranti che ci fa sorridere ogni giorno di più.
1: Allora, dice si cifra un tormentone di quest'estate.
0: Ah, che tormento. Cifra. Bello, mi piace. Poi?
1: Allora, cifra, ciao Belli Conte, cifra è un gioco da tavolo in cui vince chi riesce a fatturare di più.
0: Ah,
1: famoso gioco da tavolo.
0: È tipo, cos'era? Millionaire, una cosa del genere, sì. Forse.
1: Ciao, Lucifra è la mamma di Lucifero. È staccata, dice, composta.
0: Qui potrebbe essere un tentativo giallino, di fare un composto. Non lo so, giallino.
1: Cifra
0: non
1: è nient'altro che una lancetta sul cruscotto dell'auto che ti indica quanta benzina stai consumando.
0: Bene, anche questo non è male. Sentiamo dopo il giallo chi c'è al citofono.
2: Nuova marca di detersivo per piatti al limone, la Cifra.
3: Lucifra è la moglie incazzatissima di Lucifero.
4: Cifra sta per Centro Italiano Federazione Radioamatori Ambulanti.
0: Beh, qui siamo impegnati tanto per tirar fuori questo acronimo. Attenzione, ricordatevi che non possiamo fare le parole composte. È vero che Lucifra tende a ingannare, però non si può mettere insieme Lu con Cifra, è solo Cifra. Quindi Cifra è la moglie incazzata di Lucifero. Ecco, potrebbe funzionare così. Detto questo, 333-2688-688, la parola di oggi per giocare ed entrare nel club è Cifra.

0: giocando in questa puntata con l'ennesima parola. Sentiamo che cosa è arrivato.
1: Allora, diciamo che se fosse tutta attaccata potrei darla buona, Sara. Però l'abbiamo detto, non scomponetele, ha messo la linetta in mezzo. Allora dice, è un nuovo tipo di saluto tra i ragazzi. Invece di dire fra i ragazzini, invece di dire ciao fratello, si abbrevia con ciao fra, cifra.
0: Vabbè, se fosse stato senza trattino è cifra.
1: Allora, come suggerimento usato tra cifra. Gli adolescenti per copiare nel test a scelta multipla, scuola cifra.
0: Ah, giusto. Okay. So che viene molto usato in questo periodo.
1: Allora, ciao, la ballerina classica più conosciuta d'Italia è Carla Cifra.
0: Carla Cifra.
1: Beh, attuale. Una volta c'era.
0: Bella. Com'è che si dice quando mescoli le lettere?
1: Cifra, animale preistorico delle Dolomiti.
0: Non mi ha cagato proprio di striscio.
1: No, perché. Zero.
0: Quando mescoli le lettere, come si dice?
1: Anagramma.
0: Anagramma, vedi. Oh.
1: Cifra, è una buona bevanda che fa la Fanta, la Sprite e la Cifra. Saluti da Andrea.
0: Oh, grazie Andrea, vai col citofono.
2: Il Cifra è uno scooter a tre posti.
3: Ieri sono andato a vedere il concerto del più grande rapper italiano, Fabri Cifra.
1: Famosissimo.
0: Grande. Sì. Se la gioca però un po', con Mara Cifra.
1: Sì. Andiamo, siete tutti in forma oggi.
0: Comunque cifra, lo dico, è l'anagramma di Facci, no? È vero.
1: Se ci fossero
0: cifra, due, Facci. Se, ma se sì, fosse... dai, cerca di essere un po' elastico con la...

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: direttamente dall'Eurovision. Questa è la canzone che ha vinto e non poteva essere altro che un disco Luna Park per noi. Cioè, perfetta, certo. Proprio. Detto ciò, chi premiamo oggi?
1: Daniela.
0: Brava Daniela.
1: Ciao belli, conte cifre, un gioco da tavolo in cui vince chi riesce a fatturare di più.
0: E allora Daniela va la nostra tessera del club degli ignoranti, ma soprattutto dedichiamo questo elegantissimo, quasi come Dara, momento musicale.
1: Certo.
0: Tutti insieme, tutti insieme. E così noi ce ne andiamo. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megaloman è tutto. Appuntamento ovviamente domani dalle 13 alle 14 per la vostra pausa pranzo più elegante che ci sia. Ciao.
1: Ciao.
0: 2-2.
2: 2-2.
3: Radio Company Time. Noi
0: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: cattive abitudini su Company, le 14:06. Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Dai che ci siamo, nuova puntata, quella del martedì dei Pischelli. E come e al solito niente,
1: non and c'è... many more, come dicono gli inglesi.
0: E tante altre novità cose da farvi scoprire in queste due ore.
1: Quali?
0: Nessuna, ovviamente, bene, a parte 4Pen, che è quella che ci portiamo dietro come grande novità. Vabbè.

0: questi sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Paga.
2: Paga. 14:06, buongiorno. Mi sono preso dentro dal sottofondo del nostro sponsor.
1: Sì, molto, è molto bello come fanno. Che è l'uomo delle pubblicità, il nostro DJ Nick, che salutiamo.
2: Esatto.
1: Ciao,
2: ciao
1: DJ Nick.
2: Se vuoi, passaci questa base perché ci piace.
1: Ci piace tantissimo, esatto. Va bene, buon pomeriggio, noi siamo i Piscalli. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Come al solito il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688, e siamo pronti a farvi sopportare una nuova giornata di caldo.
2: Sì, dai, che soffriamo tutti insieme. Oggi hanno bilanciato la radio, ok?
1: Sì, ok, quindi ci siamo.
2: C'è un po' caldo dappertutto, non c'è più questo scompenso.
1: Sì, ma va bene uguale. Sì. Io ovviamente saluto tutte quelle persone che lavorano in azienda, in fabbrica, perché
2: sotto
1: è lì
2: il sole
1: davvero
2: cocente,
1: no, sono tra sole cocente, no,
2: ipotetico sole cocente.
1: Però effettivamente lì si raggiungono temperature disumane, quindi bravi loro perché stanno lavorando, perché non tutti hanno l'aria condizionata, bisogna ricordarlo. Quindi bravi voi che portate avanti il paese, perché è vero, in questi casi lavorate anche in condizioni non così facilmente sopportabili.
2: Grandissimi.
1: Sì. Sembra proprio preso in giro, sembra. Oh, è arrivato, Guarda che noi siamo molto più fortunati se ci pensi.
2: Ieri
1: alla fine, ieri no, però in ogni caso siamo molto più fortunati, mentre loro lavorano in delle condizioni che a volte sono difficili.
2: Loro lavorano per davvero, noi cerchiamo di fare cose,
1: infatti,
2: di dire cose sensate.
1: E
2: dai,
1: ci pagano pure per dire delle cose sbagliate. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, si incomincia fino alle 16 insieme, quindi siateci e rimaneteci.
2: Iniziamo con gli Imagine Dragons.

0: 14:11, ancora buon pomeriggio dei Pischelli. Abbiamo appena cominciato e tra poco, o meglio a fine di quest'ora, si giocherà anche come al solito con 4Pen.
1: Ci sono un paio di messaggi, sì. C'è tipo Marta che manda: tutti vorremmo essere un po' come Sally distesa al fresco, un cane, molto bene.
0: Beh, e i poi cani sì, è vero.
1: Rudy, cotto al lavoro in fabbrica di riciclocarta su una ruspa senza climatizzatore.
0: Esatto, non solo le persone dentro ovviamente in fabbrica, ma anche quelle che magari lavorano proprio sui mezzi. Quindi
1: tutti,
0: raga,
1: siamo
0: con voi, ecco, cerchiamo di farvi compagnia per queste due ore, cerchiamo in un certo senso di farvi distrarre un po', ecco, questo è l'importante.
1: Siamo con voi a 23 gradi però.
0: Sì, ma non mettere proprio, certo che tu dovresti consolare un attimo, invece no, vai a mettere il dito sulla ferita aperta.
1: Verrà caldo anche qua, secondo me.
0: Sì, vabbè, basta.
1: Anche perché basta che entri in questo studio Gianluca Pacini fa aria condizionata e accende il riscaldamento.
0: Sì, aspetta, non riesco neanche più a parlare perché ho la gola secca.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Prima Car Brave, Francesca Michelini e anche Fabri Fibra, fotografia all'inizio 21 Pilots con Stressed Out. Bella anche oggi, eh?
1: Tre canzoni che ovviamente torneranno domani, il nostro Millennium Mix, ma adesso siamo pronti invece per il comp'anniversario, due chiamate belle che prenotate, anche due oggi. Posti belli che occupati, quindi oggi si porta a casa tranquillamente, però vi ricordiamo come prenotarlo il comp'anniversario.
0: Tipo, oggi per oggi in emergenza 333-2688-688 per i prossimi giorni, già da domani fino al 2013, sì. Ok, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è un tasto bello grande in alto,
1: esatto,
0: tu ci schiacci sopra,
1: ci clicchi,
0: funziona.
1: È davvero molto semplice, compili il form, esatto, uguale praticamente anche per l'applicazione, la potete scaricare, ve lo ricordiamo, Radio Company sul vostro store del telefono e tac, ci avete anche a portata di mano, così potete ascoltarci ovunque voi siate,
0: è molto comodo.
1: Bene, ricordato tutto, ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più!
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Elisa, canzone estiva su Radio Company, 14:33. Prima telefonata del companiversario, perché noi Pischelli tutti i giorni nella prima ora consegniamo due messaggi a due fortunati.
1: Bravo, esatto, facciamo delle piccole sorprese per persone che forse potrebbero apprezzare
0: ogni
1: oppure
0: tanto
1: no.
0: Ogni tanto riuscite, ogni tanto no. Ma vediamo oggi riuscite. Come andrà con Diego.
1: Apprezzerà Diego, ciao Diego, benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
1: Ok, allora senti Diego, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, non solo per te ma anche per un'altra persona. Che accade?
2: Sì.
0: Confessalo, qualcosa succede oggi?
2: Pronto, è andata via la voce.
1: No, okay. Dicevo, beh, immagino che questo possa essere un po' difficile da dire perché capisco, no? Però oggi che cosa succede?
0: Sai
1: che cosa
0: accade oggi?
2: Oggi è l'anniversario.
0: Allora,
2: matrimonio.
0: 14
1: è contentissimo, come noti dalla voce, è felice di festeggiare questi 14 anni.
0: È un po' in croce, mi sembra di capire.
1: Sì, esatto,
0: bene.
1: Io me lo immagino col telefono all'orecchio e con il coltello della moglie sul collo.
0: È in ginocchio così che sta rispondendo e la moglie lo sta guardando.
1: La moglie che gli avrà detto: se oggi non rispondi è finita, cioè veramente. Allora, oggi sono 14 anni di anniversario, ma nessuno sa che noi siamo insieme da 23 anni, 23 anni chiaramente di alti e bassi, di pianti, di risate pazze tra di noi, i due bambini meravigliosi, una vita piena, ti amo come il primo giorno che ti ho visto e amo tutto di te. Buon anniversario amore mio da tua moglie pazza ed esaurita Laura.
0: È pazza ed esaurita per colpa tua?
2: No, pazzo di suo.
1: Sì, esatto, okay. Sì, comunque. Pazza d'amore, dai.
0: Le mani,
1: Hai visto come Diego in realtà non vuole dare dire troppo,
0: non
1: meglio così,
0: sbilancia,
1: non si sbilancia
0: perché
1: Diego.
0: Ogni mossa è la fine.
1: Sì,
0: 23
1: esatto.
0: Anni comunque. Cosa vuoi dire a tua moglie?
2: Che amo tanto anch'io e amo i nostri figli.
1: Bene, questo è l'importante. Ottimo, dai, allora festeggia per bene con la tua famiglia, magari rimanda tutto questo a questo weekend e dai Diego, in bocca al lupo.
0: Coraggio.
2: Grazie.
0: Dai Diego, siamo tutti con te.
1: Siamo con te Diego.
2: Ciao.

0: Eva Max con My Head My Heart su Company 14:39. Ci siamo, seconda chiamata del comp'anniversario e abbiamo Christian. Ciao, ciao Christian.
1: Ciao Pischelli.
0: Buongiorno, come stai? Come va?
1: Bene.
0: Bene, ottimo.
2: Perché hai tentennato? Sei un attimo di
1: così.
0: Vabbè, oh raga, tutto a posto oggi, è il caldo? Non ho capito, oggi sono tutti
2: smunti.
0: Infatti, ma vabbè, ok, allora dai, senti Christian, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, se ti va di dirlo che cosa succede?
1: Ringiovanisco.
0: Grande, auguri, dai, ci siamo. Tanti auguri, buon compleanno.
2: E c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: sei ufficialmente entrato nella categoria vintage.

0: Light to me, Harvey. E adesso Cervelli in fuga, seconda parte. Si gioca con Mirko dalla provincia di Vicenza. È un impiegato tecnico. Ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie.
0: Sembra, bene. Ti sentiamo sempre sullo Space Shuttle.
1: Sì, sembra veramente Houston.
2: No, è che sono un armato essenziale.
1: Okay. Houston, abbiamo un problema.
0: Va bene Mirko, motociclette la categoria, te ne intendi?
2: La moto non ne intendo molto, però cerco.
0: Ok,
1: va bene.
0: Anche perché secondo me la domanda è molto semplice.
1: Poi bisogna vedere ovviamente. Allora, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta. A quel punto dirò via con il tempo e da lì avrai 10 secondi per darmi la risposta, speriamo giusta, e ovviamente portarti a casa i 50 euro di buono carburante San Marco Petroli. Mirko, se sei pronto io vado.
2: Ok.
1: E allora arriva la domanda della categoria motociclette.
3: Rimetto l'elastico.
1: Allora, Mirko, la domanda è questa: quale componente del motore miscela l'aria con il carburante, ovviamente nei modelli meno recenti? A.
2: Carburatore.
1: La B! Era la B, carburatore.
0: Sì,
1: esatto,
0: dai,
1: esatto. Era proprio semplice per uno che mastica qualcosina di moto.
0: Dai, bravo Mirko, bravo. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, un buono da 50 che, come diciamo sempre, potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Automin Ric. Ciao Mirko.
1: Ciao.
0: Ciao bello.
4: L'ultima

0: momento più divertente di questa trasmissione è quando la regia cerca di prendere i dati per fare la spedizione del buono carburante.
1: Okay. Hai detto la regia cerca. Hai utilizzato proprio il verbo giusto.
0: Esatto,
1: cerca.
0: Parte col tipo A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come
1: lag de sangue, A come adesso vengo là, disfascio le corna.
0: Esatto, va bene, ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di turismo, che in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Lo rileva l'Istat. Gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
1: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Tattici Nucleari, il disco che chiude questa puntata di Brutti ma Simpatici, e quindi beh, grazie.
1: Grazie per essere stati con noi, grazie a quelli che hanno scritto, a quelli che hanno partecipato, che ci hanno ascoltato lurcando in silenzio. Noi torniamo lurcando, anche domani, sì, un verbo giovanile, l'ho imparato ieri.
0: Scusa.
1: E torneremo domani tra le 16 e le 18.
0: Molto bene, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E a Jimbo per la parte tecnica. Ciao, a domani.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere. Come.

0: C'è sempre questa cosa per cui quando lasciano lo studio, no? Io devo passare come la massaggio, cioè nel senso che devo rimettere tutto in ordine, perché gli altri è il mio segno che interviene, quindi devo spostare, fare, perché prima di incominciare. Non so quanti abbiano questa cosa. Dicono che sia un tentativo di controllo sulla vita, cioè, perché sai che ci sono anche gli aspetti psicologici. Eppure ho questa cosa qua, cioè che devo riordinare tutto quanto prima di entrare in trasmissione, se no non incomincio bene. Il 26 di maggio vai che si comincia, tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: E qui è una roba ogni giorno.
1: Con
0: c'è
1: Radio
0: una cosa...
1: Company e Stefano Conte. La sera è tutti in lista.
0: E sarò un maniaco dell'ordine, che ti devo dire. D'altronde segno della Vergine, insomma. Quindi tutti e due. Tra l'altro a pochi giorni di differenza anche io e te, Gianluca. Quindi sai che semplici che siamo. Facile da sopportare. Ci sopportate però qui due ore al giorno in questo 26 di maggio 2026. 26 05 2026, numero interessante. Va bene, voi sapete che noi siamo legati un po' a tutto quello che è numero piuttosto che previsioni, cioè fa parte un po' del tutto in lista, ci piace, ci diverte. Come state? Tutto bene? Non voglio parlare di temperature, facciamo finta di niente, tanto credo che sul cofano di molte automobili che stanno rientrando a casa, piuttosto che quelli che si sono spostati oggi, si possa cucinare tranquillamente l'uovo, non c'è nessuna differenza. Salutiamo tutti quelli accaldati che si sono spostati, che sono andati alle recite, per cui ci sono anch'io, che hanno partecipato, tantissimi che invece sono già a riposo, chi fa sport ancora più bravi, perché riescono a sopportarlo con questo caldo in mezzo all'aria condizionata. Noi pensiamo invece alla musica, siamo gli amici che portano la musica, e non solo, che vi portano anche una curiosità, una domanda interessante in questo nostro appuntamento del pomeriggio, si chiama tutto in lista. Stefano Conte, Gianluca Pacini, l'avete già ascoltato, abbiamo già iniziato la grandissima direi con Bob Sinclair, visto che c'era, con chiesa la sua I Can Wait, continuiamo anche con Milky e David Guetta, Just the Way You Are.

momento di oggi pomeriggio con l'argomento che farà discutere, non farà discutere, vi farà chiacchierare, non vi farà chiacchierare. L'importante, come al solito, è che portiate la vostra soggettività all'interno di Tutto in Lista. Messaggi brevi, messaggi vocali piuttosto che messaggi scritti. Oggi parliamo della notizia vera che arriva da Grosseto, perché voi che sapete che ogni tanto prendiamo spunto dai social in questa giornata, invece partiamo da una notizia che secondo me vi è già giunta alle orecchie. Arriva da Grosseto: in una scuola hanno installato dei bagni gender neutral. Ripeto, gender neutral, cioè per tutti, senza distinzione uomo-donna. Fin qui niente di strano, solo che sulla porta, invece delle classiche figure uomo-donna, che dovevano accomunare quindi con un simbolo, hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta. Non sto scherzando, ripeto se non avete capito. Allora, piuttosto che mettere distinzione uomo-donna, hanno fatto un bagno unico, solo che sulle porte, invece delle classiche figure uomo-donna, hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta. Praticamente il casting di Avengers. Sulla porta del bagno l'idea era semplice: dire a chiunque entra, non importa chi sei, un messaggio di inclusione. Risultato: polemica enorme, che come potete immaginare. Che c'è chi dice bravi, c'è chi dice di aver esagerato, e c'è una terza categoria che ha sollevato il vero problema, e forse la discussione di oggi. Cioè, il vero problema, secondo loro, non è chi entra, è come esce. Cioè, non è il problema di chi entra dentro il bagno, ma è come esce. Quindi vi chiedo: bagno unico per tutti, sì o no? Prima cosa, siete favorevoli, siete contrari? Cioè, siete d'accordo con questo bagno, con questa scuola di Grosseto che ha deciso di mettere? Quindi, prima domanda: bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto, il problema è l'inclusione o l'igiene? Perché qua c'è il secondo problema, che poi avanzerò come domanda nel proseguo. Dai, mandatemi le vostre note vocali e i vostri messaggi scritti. Partiamo da qua, poi vi aggiungo altre domande. Ma bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto, il problema è l'inclusione o l'igiene, secondo voi? 333 2688 688, c'è Negramaro Marziano.

0: questa serata dove stiamo parlando di questi bagni di Grosseto, dove appunto hanno deciso di fare bagni unici, favorevoli, contrari, e soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene? Perché poi è quello, cioè il problema sta nell'igiene o nell'inclusione? Sentiamo chi c'è in lista con
1: ideologia
0: noi.
1: Malata che fa parte di un progetto ben preciso,
0: sì,
1: di colore rosso,
0: sì,
1: che sta rovinando il modo di vivere. Bagni unici in realtà ci sono sempre stati, perché le donne, quando ci sono coda di là, vengono
0: di
1: dagli
0: qua,
1: uomini,
0: sì,
1: senza fare tutte ste robe. Ovviamente mentalità da accettare assolutamente in tutte le maniere, altrimenti si è etichettati in e non vado oltre.
0: In che modo?
1: Schifo.
0: Ma in che modo? Cioè, vorrei capire in che modo si viene etichettati, perché io conosco delle persone che sono assolutamente aperte magari all'idea dell'inclusione, però giudicano il bagno unico una cazzata siderale lo stesso. Cioè, sappiate che non è che per forza, perché si è inclusivi, poi dall'altra parte bisogna considerare che il bagno unico sia la porta verso diciamo quella che è l'idea giusta. Chiediamo in generale, quindi può essere che qualcuno sia assolutamente inclusivo però contro il bagno unico, per svariati motivi, proprio per il fatto che anche tu hai detto che in certi casi è già successo che le donne vadano poi nel bagno degli uomini, quindi insomma vogliamo una vostra opinione. Fra un attimo ritorniamo di nuovo insieme. Pensate che siamo solo all'inizio di Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter sono ritornate, anzi è ritornata in questo caso Madonna con il nuovo singolo e con la collaborazione insieme a Sabrina Carpenter, ma aspettatevene altre. E allora, a proposito di questo bagno di Grosseto che ha generato discussione, il gender neutral come bagno, per chi non lo sapesse, un bagno unico in una scuola di Grosseto, hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta, praticamente il casting degli Avengers per essere super inclusivi. Da qui la domanda che abbiamo fatto oggi: bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao compagnia, allora io sono una persona super inclusiva, tra l'altro Gen Z, quindi il tema è anche molto più sentito secondo me nella Gen Z.
0: Certo.
1: Però sono assolutamente contro i bagni in comune per, diciamo, comunque violazioni che potrebbero esserci da entrambe le parti.
0: Okay.
1: Io sinceramente non mi sento sicura nei locali ad avere un bagno unico con gli uomini, ma proprio per sicurezza io non, assolutamente no, e magari viceversa, però ecco, lato mio sì, ne ho proprio paura, perché comunque succede che nei locali persone ubriache eccetera, poi una donna ha una paura diversa da quello che è una paura dell'uomo, quindi assoluta contro.
0: Beh, questa cosa per cui magari l'uomo spesso sorride sul fatto che le donne vadano in due in bagno, in realtà è perché molte volte una delle due fa la guardia su chi c'è davanti a... ma è una cosa, è un'esigenza che posso capire assolutamente. Ci sono opinioni che stanno arrivando, fra un attimo faremo entrare altri amici e amiche. Intanto ci sono anche Duran Duran con What Happens Tomorrow.

0: Teto, torniamo ai nostri bagni gender neutral, così chiamati, dove hanno messo qualsiasi tipo di figura. Voi cosa ne pensate? Sì, no, siete favorevoli? È un fatto più di igiene o di inclusione? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma chi se ne frega di dove vai a fare la pipì, maschi, femmine o altre gender, non lo so. È un bagno. A me basterebbe come uomo non trovare la coda, perché di solito i bagni dei maschi sono sempre abbastanza veloci, considerando che ci sono i Vespasiani, però sì. Per il resto,
0: diciamo,
1: water
0: che...
1: and water, turca, chi se ne frega.
0: C'è, tra l'altro, mi ha raccontato una storia proprio Gianluca Pacini, che lui una volta, avendo fretta, proprio di corsa e corsa, è entrato nel bagno delle donne, l'hanno guardato male e ha detto l'altro era già tutto occupato e si è infilato, ma l'hanno guardato male lo stesso. Secondo me perché hanno un altro timore le donne quando tu entri nel... Era un bagno comunque con più punti, diciamo, d'accesso, mettiamola in questi termini. Non è che c'era solo uno e vabbè. Ok, abbiamo anche Clara con San Giovanni, il nuovo singolo, Le ragazze.

stiamo parlando di questo, di questa scuola di Grosseto che hanno installato dei bagni gender neutral. Sì, però la cosa che ha fatto specie non è forse neanche la scelta del bagno gender neutral, ma il fatto che per essere super inclusivi hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta, praticamente il casting, come abbiamo detto, di un film, per comunicare che il bagno è aperto a tutti. Da qui la domanda di oggi: siete favorevoli, sì, no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene? E sta venendo fuori che il problema è che le donne non vogliono gli uomini dentro il bagno. Cioè, sappiate che da molte dichiarazioni che ho qua davanti agli occhi, le donne non vogliono gli uomini dentro il bagno. Lavoro a scuola, sono un insegnante, il bagno insegnanti è gender neutral da sempre, gli uomini sono pochi, per fortuna, perché purtroppo in passato non abbiamo avuto ottime esperienze con alcuni supplenti colleghi uomini, i quali deficitavano nella capacità di prendere la mira. A me sembra di sorridere su questa cosa, ma non sono tutti gli uomini così. Gli attuali colleghi uomini che abbiamo a scuola sono molto rispettosi, educati, assolutamente non c'è quel problema, però purtroppo è successo. Inoltre, per quanto riguarda la componente alunni, il bagno dei maschietti è sempre indecente, mentre quello delle femminucce è normale sporco, che può essere quando ci sono bambini che vanno in bagno. Per indecenti intendo, va sulle descrizioni e poi non sto a descrivervi tutto quanto, però sembra che il problema sia più maschile che femminile, non lo so, fra un attimo scopriremo da altre risposte, messaggi vocali, messaggi scritti. C'è Kungs, no, c'è prima J Balvin con Usher, DJ Khaled.

0: bagno di Grosseto non è la prima volta, ce ne sono un sacco in giro, non è il fatto di essere inclusivi o non essere inclusivi, è un fatto di igiene. Chi addirittura ha raccontato sempre in questo articolo che in un parco acquatico si è trovato gli spogliatoi tutti insieme senza più divisione uomini donne, la prima volta gli sembrava strano, poi si è abituato e ha detto beh alla fine mi cambio, esco, non è successo niente. Quindi addirittura pensate, c'è l'idea di passare non solamente ai bagni ma anche agli spogliatoi comuni. Continuano ad arrivare risposte, c'è qualcuno che scrive: una follia pensare ad un bagno unico, una donna ha esigenze diverse da quelle di un uomo e questo non significa non essere inclusivi ma usare il buon senso. Questa è una risposta, sentiamo chi c'è.
1: Hanno messo la turca, la tazza e soprattutto c'è anche il pappagallo.
0: Questo non lo so.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più!
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

E allora siamo partiti da questa scuola di Grosseto che ha fatto il bagno gender neutral e sta facendo molto discutere, perché non tanto perché magari hanno creato il bagno gender neutral, quale la scelta di come comunicare il fatto di essere assolutamente inclusivi, cioè sulla porta del bagno invece mettere la scritta bagno aperto a tutti. Tra l'altro mi è arrivato un messaggio che dice buonasera, ma non bastava scrivere un bagno per tutti e una cosa così senza mettere disegni ridicoli? Infatti quello che ha fatto specie è che abbiano usato la sirena, un robot, una donna incinta, c'era di tutto sulla porta di sto bagno, e tuttora penso che ci sia di tutto sulla porta del bagno per renderlo inclusivo e quindi gender neutral. Da lì abbiamo girato la domanda di oggi: secondo voi è giusto, sì, no, bagno gender neutral, è una cosa inclusiva, è una cosa che è contro l'igiene? Perché poi magari il vostro pensiero è quello che non sia proprio così igienico. 333 2688 688, per darvi un'idea del tenore delle risposte, c'è chi mi scrive: posso dire una cosa? Certo, sei comunque Marica, sei qui per cui. Ho lavorato per 10 anni nella ristorazione, ho pulito bagni di ogni tipo, vi assicuro che il problema non è il genere, è la persona. Ho visto bagni femminili ridotti in condizioni inimmaginabili e bagni maschili tenuti meglio di una sala operatoria e viceversa. Se volete risolvere davvero il problema dell'igiene nei bagni condivisi, mettete le telecamere all'ingresso e fate pagare una multa a chi esce senza lavarsi le mani. Batman sulla porta non c'entra assolutamente niente con l'educazione. E c'è qualcun altro che dice: ma una domanda, io sono pro bagno gender neutral, sfattiamo il mito che il bagno delle donne sia più pulito di quello degli uomini, e mi è capitato più di una volta di usare quello per gli uomini quando quello delle donne era pieno. Se le cose brutte devono capitare, capitano anche nel bagno delle donne. Io penso che quando si usa il bagno ci si chiude la porta e ognuno fa quello che deve fare, insomma, dentro al bagno. Abbiamo altra musica da ascoltare, altre risposte fra un attimo. C'è Mark Knight con Clap Your Hands.

arrivando altri messaggi a proposito, insomma, della stiamo ancora in bagno, metaforicamente parlando, se stiamo parlando del bagno di Grosseto, ma visto che c'è gente che è spaventata da questo atteggiamento, perché ricordiamo che la scelta del bagno di Grosseto arriva da una scelta woke cosiddetta, cioè dove si vuole l'inclusione totale, da lì la scelta del gender neutral. Vi spaventa l'idea che nelle scuole possa entrare questo concetto? Perché poi abbiamo sentito anche il messaggio dell'amica prima, che è insegnante, che ha detto: da noi esistono da sempre i bagni gender neutral e non si è mai posto il quesito, cioè sembra che sia come ci si pone nei confronti della cosa in questo momento che è sbagliato, cioè se sono esistiti e nessuno si è mai posto dei problemi, perché adesso invece bisogna far notare ancora di più mettendo Batman e la sirena sopra la porta del bagno? Cioè se per anni tutto questo è passato, perché non doveva traumatizzare il ragazzo o la ragazza? Sembra strano che adesso invece si scelga di mettere tutti i simboli possibili immaginabili su una porta del bagno, e poi c'è la volontà opposta, cioè di non voler traumatizzare nessuno. A proposito comunque di messaggi che continuano ad arrivare, c'è chi scrive: comunque io la cosa di Batman sulla porta del bagno la trovo geniale, per un motivo pratico che nessuno ha considerato: non devi più fare la fila. Pensateci, quando c'è il bagno solo femmine la fila è sempre lunghissima, con il bagno per tutti la fila si distribuisce. Un problema di logistica, non di ideologie. Se Batman risolve la fila del bagno nei concerti, io lo metto anche in salotto. Statua di Batman in salotto, fila dimezzato ovunque, dov'è il problema? Cioè nel senso che lui si veste da Batman e passa la coda perché va direttamente nel bagno di Batman. Va bene, ci sono altri messaggi fra pochissimo, intanto adesso Kungs con This Girl in arrivo.

0: successi, i Kungs che abbiamo sentito e ritrovato in questa serata, dove si sta parlando di un problema che forse non è un problema, c'è qualcuno che lo vuole rendere un problema, perché in passato ne stiamo parlando, perché siamo andati a vedere anche la storia, in passato i bagni erano tutti uno e quindi non c'era un problema, poi con l'avvento dell'era moderna, e quindi con, si parla in Massachusetts, ma secondo me anche epoca vittoriana, hanno incominciato a separarli, e attualmente per una questione invece di inclusione si sta pensando di renderli di nuovo neutri. Di cosa stiamo parlando? Delle toilette. Questa cosa è arrivata in un bagno di una scuola di Grosseto e vi abbiamo girato la domanda: è un problema di inclusione o più un problema di igiene? Sì, no, ci dite la vostra. Messaggi vocali, messaggi scritti, sentiamo chi c'è in lista. Vai, vai, vai.
1: Io credo che a casa tutti abbiano il bagno in comune con le sorelle, con la mamma. Quindi se va bene a casa, può andare bene anche a scuola.
0: Forse si vuole rendere il problema più grande di quello che è. Samurai J con Ossessione.

0: l'ossessione Samurai J. Credo che sia più un problema a questo punto se volessero dividere i bagni come è successo in altre scuole dove hanno fatto maschio, femmina e gender neutral. È meno problematico il fatto di farlo direttamente gender neutral, capito? Cioè nel senso, fare una porta unica per tutti è meno problemi. Mando un messaggio di un camionista che scrive: per noi camionisti nel nostro bagno la maggior parte delle volte è la ruota o il cassone secondo le esigenze, l'importante è che sia funzionale e pulito. Targhe, disegni, colori non contano, ma purtroppo bisogna fare polemica su tutto. E infatti il problema forse non è tanto sulla porta e cosa c'è scritto fuori dalla porta, ma è una volta che entri dentro il bagno, su come è tenuto e su chi si comporta meglio, se un genere o l'altro. No, in questo caso è gender neutro. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene, visto quello che vi abbiamo raccontato, che insomma la notizia che arriva da Grosseto di oggi. Le vostre risposte, i vostri messaggi al 333-2688-688. Fra un attimo ne leggeremo altri. Intanto che facciamo? Controlliamo l'ora, ma sì, dai. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini oggi all'assemblea di Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux: dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

Easy to Fall in Love. Siete su Radio Company, siete all'interno di Tutto in Lista, siete all'interno di questo nostro appuntamento dove si parla di tutto di più ogni giorno, c'è un argomento diverso. Oggi è arrivato il caso di Grosseto, dove insomma questo bagno che dovrebbe essere inclusivo, ma dalle risposte che stanno arrivando è forse meno inclusivo dei bagni inclusivi, nel senso che si parte con il presupposto di mettere qualsiasi tipo di simbolo sulla porta in maniera tale da far pensare alle persone che tutti quanti possono entrare nel bagno, ma c'è qualcuno che l'ha rivolto più come un problema di igiene che un problema invece in realtà di inclusione. E poi c'è qualcuno come Patrizia, ha le idee molto chiare, scrive: la Patti, non sono contrario all'inclusione, sia chiaro, sono contrario al modo. Mettere Batman e una sirena sulla porta di un bagno in una scuola non è un messaggio di inclusione, è una provocazione. Se l'obiettivo è far sentire tutti a proprio agio, cominci da rispettare anche chi ha bisogno di chiarezza, di un riferimento visivo che conosce. Ci sono modi per essere inclusivi senza disorientare a metà della popolazione. Bastava una porta con scritto bagno per tutti, semplice, chiaro, nessuna polemica. E poi ricordiamoci che esistono delle toilette quando si va in luoghi o in bar che sono dei buchi, dove non c'è scritto assolutamente niente, c'è scritto semplicemente toilette. Noi abbiamo un altro messaggio, anzi scusami, un'altra canzone, il messaggio fra un attimo, però ci ascoltiamo Alvaro Soler con la

0: 4 anni fa non c'è mai stato un episodio, non c'è stata una lamentela seria, anzi l'unica discussione che ricordo è stata su chi aveva finito la carta e non l'aveva sostituita, quindi nessun problema di inclusione. Vabbè, abbiamo capito che è più un problema, diciamo, di igiene. Poi se non esiste il problema a casa per alcuni, se non esiste in alcuni locali perché deve esistere su una scuola, è più quello che si mette sulla porta che vuole fare polemica e che quindi vuole, diciamo, indicare la strada forse dove non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Questa è l'opinione in generale degli amici di Tutti in Lista. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo perché vi chiamiamo in causa per altro. C'è l'Happy Vibes.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Bye.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

tengo più di nero, no? Francesco Gabbani, la sua Summer Funk nella serata di Radio Company. All'interno di Tutti in Lista arriva il momento Happy Vibes, ormai lo spiego per quelli che sono nuovi, perché quelli che ci seguono ogni sera lo sanno perfettamente come funziona la formula, cioè tre pezzi precedentemente scelti, pezzo A, pezzo B e pezzo C, piccolo assaggio veloce, ve li facciamo ascoltare. Quali di questi tre potrebbe essere sentito? Beh, quello che scegliete voi, le vostre preferenze spingono la decisione da una parte o dall'altra, quindi mandate i vostri messaggi via WhatsApp come sempre al 333-2688-688 scrivendo semplicemente A, B o C. Pezzo A di stasera, di questo 26, abbiamo Michael Jackson, la sua Billie Jean.

Dana Dawson, Free His Family. Pezzo C invece è una scelta un po' più romantica, Deep Love, Sweet Harmony. Let's come together. Facile, sembra scontata come decisione, però non è così semplice. Volete risentire Michael Jackson, pezzo A, pezzo B, Dana Dawson, pezzo C, The Beloved. A voi la scelta, noi intanto attendiamo la vostra sentenza con Timmy Impala e Genie Dracula.

sono in questo periodo un po' dovuto anche al film Michael, aspettando naturalmente la seconda parte. In questa prima parte dove insomma c'era la creazione di tutto l'album Thriller, all'interno c'era anche Billie Jean, canzone storica, un po' perché c'è stata anche una lotta fra il produttore Quincy Jones e Michael Jackson quando decisero questa linea di basso che poi è entrata nella storia, perché sembra che Quincy Jones la volesse accorciare, Michael Jackson invece si impose dicendo no, mi piace questo giro di basso, fallo durare un po' di più all'inizio perché invita subito a ballare. È storia, sembra che sia stata ispirata da I Can Go For That di Ole Knows, giusto per dare insomma un'informazione in più per un pezzo che dire che ha fatto la storia è poco, perché l'abbiamo risentita in questo pomeriggio. Tutti in lista insieme a Stefano Conte, avete scelto il vostro Happy Vibes, ma abbiamo anche la new track in arrivo. C'è Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, il titolo di questo nuovo lavoro.

0: Martin Garrix, che non è nuovo a queste collaborazioni con la musica rock e pop. Ricordiamo collaborazioni anche con Bono Vox, U2, il Ciran in questo caso, insieme a Martin Garrix, l'EDM che si unisce al pop. Non è la prima volta che viene sperimentato, ci sono stati casi anche nel passato dove i Coldplay hanno pubblicato qualcosa insieme ad Avicii. Martin Garrix, comunque il Ciran, Repeat It, il singolo come new track di stasera. Adesso l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che i colloqui con l'Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora alcuni giorni. Teheran ha accusato gli USA di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud e minacciato una risposta dura. In Libano, intanto, i soldati israeliani hanno cominciato a operare via terra oltre la linea gialla della tregua armata. Giornata drammatica sul lavoro in diverse parti d'Italia con ben 3 incidenti mortali. Ad Altopascio, Lucca, un operaio trentenne è morto stritolato da una pressa. Un altro operaio invece ha perso la vita in un'azienda del Reggiano schiacciato da un muletto. Stessa sorte per un lavoratore di 30 anni di un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

momento effetto di stasera, per chiudere al meglio, abbiamo deciso di chiamare in campo uno degli effetti di maggior successo di questo 2026. Per voi che avete voglia di conoscere il vostro futuro, ma per voi che soprattutto volete conoscere l'affinità di coppia, ma soprattutto per voi che grazie ai numeri capite come va la vostra affinità di coppia, ma soprattutto per voi che volete partecipare, perché poi è quella la cosa fondamentale. Un numero da memorizzare, il 333-2688-688. Che cosa facciamo? Giochiamo con gli effetti. Prendendo spunto dai social network, quindi Snapchat, Instagram, TikTok, ci sono dei giochi che ogni tanto intrattengono ma danno anche delle risposte. Noi li abbiamo tramutati in giochi radiofonici che ogni sera vi danno delle risposte sulla vostra quotidianità, sulla vostra personalità e anche sulla coppia. Quello di oggi che chiamiamo in campo è l'affinità in base al vostro numero. In che modo? Semplicissimo, vi spiego che cosa dovete inviare per avere una risposta sul mese di giugno. Il vostro nome, il nome del partner, giorno e mese di nascita vostro e giorno e mese di nascita del partner. A questo, solo oggi, ma solo esclusivamente oggi, perché siamo arrivati veramente a un livello di conoscenza che va oltre, aggiungeremo anche il numero del mese per proprio conoscere la previsione del mese di giugno. Quindi 06, giusto? Quindi andiamo sulla previsione. Ripeto, per partecipare voi dovete semplicemente mandarci il vostro nome, nome del partner o persona con cui vorreste stare, il vostro giorno di nascita e mese di nascita, giorno di nascita del partner e mese di nascita del partner. Tutto questo al 333-2688-688. Noi andiamo per le previsioni di giugno per darvi delle risposte. Topic con Becky G, Sorry Puppy.

0: Fever Dream, Alex Warren su Radio Company. Quasi alla fine delle cose da pezzi di oggi, parliamo di scuola, quella cosa dove il nostro Stato sta investendo sempre meno. Mannaggia. Però parliamo di scuola per una cosa simpatica, ma allo stesso tempo educativa. Un bel messaggio quello che sto per dirvi. C'è un professore a Torino che è diventato una piccola celebrità tra gli studenti, ma anche sui social, perché entra vestito da gentiluomo, tipo la Belle Époque. Avete presente quel panciotto con la bombetta, il tabarro, i baffi a manubrio? Praticamente sembra uscito da un film, diciamo, dell'Ottocento, di fine Ottocento più o meno. Lui è giovane perché ha 34 anni, tra l'altro origine della Basilicata, e vive e lavora in Piemonte. La cosa bella è che non lo fa per provocare o per attirare l'attenzione, ma dice che lui ama profondamente quel periodo storico, la letteratura di quell'epoca, insomma quell'idea di eleganza e distinzione che secondo lui, ma non solo secondo lui, oggi si è un po' persa. Ma la cosa bella, dice, niente felpa o sneakers, ok? Perché a proposito, diciamo, proprio della sua filosofia, dice, sostiene che chi insomma ha un lavoro, ha un ruolo importante e anche nel suo caso vuole essere un insegnante, si presenta, diciamo, in maniera educativa. Se io entro elegante, dice, con un certo stile, sto già trasmettendo, sto già comunicando ai nostri studenti un po' di educazione, ok? Quindi nel modo di, diciamo, di vestirsi, di porsi, ma soprattutto nel farsi rispettare. Io direi applausi in questo caso. Io direi di sì. Ha ragione, io gli do ragione. Anche se è un po' buffo, potrebbe essere un po' buffo, però insomma, rimarrà sicuramente nella memoria di questi studenti. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco con Lionel Richie e poi ci salutiamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Arena Brancale al mio paese. Così finisce anche la puntata di oggi. E prima dal passato, Lionel Richie con Say You Say Me. Bene, siamo arrivati alla fine. Gianluca Pacini, grazie di tutto. Noi ritorneremo domani a partire dalle ore 8, come sempre, con un'altra grande puntata. Ma dopo di noi ritorna Stefano Conte con Fluido, ok? Ma in versione non speaker, versione DJ. Un bel viaggio musicale, quello di Stefano Conte e anche quello di questa sera. A domani, vi voglio bene, un bacio. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
8: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Rapido.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.